0: mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 5800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.
1: I make hits, not the public. I tell the DJs what to play. On a

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Don't cry, baby.
1: L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: spegnerti il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 17 agosto. Ariete, la luna mette i rapporti al centro della giornata, potresti avere bisogno di chiarire una situazione con il partner o sul lavoro, ma non trasformare ogni confronto in una sfida. Toro, la giornata richiede organizzazione e diplomazia, potresti avere diverse cose da sistemare, ma affrontarle con calma ti permetterà di evitare inutili tensioni. Gemelli, la luna è dalla tua parte, rende questa giornata particolarmente piacevole, hai voglia di parlare, uscire, incontrare persone. Cancro, la luna ti invita a trovare un equilibrio tra esigenze personali e richieste degli altri. In amore, una conversazione sincera può riportare serenità nella coppia. Leone, la luna favorisce comunicazione, incontri e relazioni sociali. Dopo un periodo nel quale sei stato molto concentrato su te stesso, torna il piacere di condividere. Vergine, la giornata porta l'attenzione sulle questioni economiche e sul tuo senso di sicurezza. Potresti voler fare ordine nelle spese o prendere una decisione concreta. Bilancia, con la luna ancora amica ti senti più ricettivo, sensibile e desideroso di stare bene. È una giornata importante per i rapporti personali. Non avere paura di chiedere ciò che vuoi. Scorpione, la luna ti porta verso una dimensione più riservata. Potresti sentire il bisogno di stare un po' per conto tuo. Non tutto deve essere spiegato immediatamente, anche in amore. Sagittario, una giornata favorevole per le amicizie, per i progetti e le nuove conoscenze. La luna amplia il tuo desiderio di socialità e ti mette in contatto con tante persone stimolanti. Capricorno, la luna illumina il settore della carriera e delle responsabilità. Potresti sentirti osservato. In amore cerca di non portare i problemi di lavoro nella coppia. Acquario, la luna alimenta il desiderio di libertà, di movimento e di fare nuove esperienze. È una giornata ideale per programmare un viaggio o studiare un nuovo progetto lavorativo. Pesci, la luna porta l'attenzione sulla fiducia, sulle emozioni profonde e sulle questioni condivise. Potresti sentire il bisogno di capire meglio le intenzioni di una persona. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Radio Domus Novas. Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e nel settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri, in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Santu Antinu, in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il sole resta saldamente al comando. Il maestrale comincia a preparare il cambio turno. Per la giornata di lunedì 17 agosto, un campo di alta pressione continuerà a interessare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche nel complesso stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su gran parte dell'isola. Insomma, dopo Ferragosto, l'estate non sembra avere alcuna intenzione di timbrare il cartellino d'uscita. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali e sulle zone interne del sud Sardegna, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con tanto sole e ben poche possibilità di trovare una nuvola disposta a fare ombra nel momento giusto. Situazione molto simile anche sulle zone interne settentrionali e sui principali rilievi, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi. Tra il pomeriggio e la serata, tuttavia, potrà comparire qualche addensamento nuvoloso, soprattutto nelle aree montuose e interne settentrionali. Non è esclusa una maggiore variabilità sui rilievi, con la possibilità di qualche isolato fenomeno temporalesco diurno, eventualmente in sconfinamento verso le zone limitrofe. Temperature. Il caldo resterà ancora protagonista. Nelle pianure e nelle vallate interne, le temperature massime potranno nuovamente raggiungere o superare i 35-37 gradi, mentre lungo le coste i valori saranno generalmente più contenuti. Qui però potrebbe entrare in scena la cara vecchia afa, quella simpatica sensazione per cui il termometro dice una cosa e la vostra maglietta ne racconta decisamente un'altra. Durante la nuova settimana è comunque attesa una graduale flessione dell'anticiclone, accompagnata dall'ingresso del maestrale, che dovrebbe favorire un lieve calo delle temperature. Quindi sì, il caldo continuerà, ma almeno inizierà a intravedersi una piccola via d'uscita. Venti. I venti saranno inizialmente deboli dai quadranti occidentali, in progressiva attenuazione e successiva rotazione dai quadranti nord-occidentali. Sarà il primo segnale di una circolazione destinata nei prossimi giorni a diventare più favorevole al maestrale. Mari. Mare di Sardegna, da poco mosso a mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Cosa ci aspetta? Nei prossimi giorni l'anticiclone dovrebbe perdere gradualmente forza. L'arrivo di correnti di maestrale favorirà una moderata diminuzione delle temperature, soprattutto rispetto ai picchi registrati negli ultimi giorni, mentre nelle ore pomeridiane potrà aumentare la possibilità di temporali nelle zone interne e settentrionali della Sardegna. Queste erano le nostre previsioni del tempo di questa domenica post Ferragosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.
3: Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Lunedì 17 agosto 2026 la Chiesa ricorda Sant'Elia, San Mamante, San Giacinto e Santa Chiara da Montefalco. La luna è crescente e il proverbio del giorno è cinese e dice: ascolti e dimentichi, vedi e ricordi, fai e sai. Insomma, per saper fare qualcosa, più della teoria e dell'osservazione, è importante la pratica. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1740, dopo 254 fumate nere, il conclave eleggeva Prospero Lambertini a Papa della Chiesa Cattolica. Assumeva il nome di Benedetto XIV. Nel 1840, inaugurazione per la imperiale privilegiata strada ferrata da Milano a Monza, che, nata dopo la Napoli Portici, era la seconda ferrovia italiana. Nel 1913 si chiudeva con successo a Milano il collaudo del dirigibile F2 di Enrico Forlanini, sarebbe poi stato regalato al Regio Esercito Italiano. E nel 1942 l'Italia varava la nuova legge urbanistica con due livelli di pianificazione, quello regionale, basato sui piani territoriali, e quello comunale, gestito dal piano regolatore generale. Nel 1973 la 27enne Paola Pigni conquistava la medaglia d'oro nei 1500 metri alle Universiadi di Mosca. Nel 1982 la Philips produceva in Germania i primi due compact disc della storia, l'album The Visitors degli ABBA e Sinfonia delle Alpi di Strauss, con la Filarmonica di Berlino diretta da Herbert von Karajan. Nel 1987 la tedesca Steffi Graf conquistava il primo posto nella graduatoria ATP delle tenniste più quotate al mondo. Nel 2002 in California si inaugurava il museo dedicato all'autore dei Peanuts, Charles Schulz, per proporre e interpretare l'arte del creatore di Snoopy e Charlie Brown. E nel 2017 due attentati in Spagna con mezzi lanciati sui pedoni. A Barcellona un camioncino uccideva 15 persone, mentre a Cambrils un'Audi subito fermata dalla polizia causava un'altra vittima. Sono nati il 17 agosto. Nel 1838 il poeta Tommaso Cannizzaro. Nel 1917 l'attore Gianni Agus. 90 anni fa, nel 1936, il paroliere Mogol. Nel 1943 l'attore Robert De Niro e nel 1952 il pilota automobilistico Nelson Piquet. Sono nati oggi anche il giornalista Gianluca Nicoletti nel 1954, il conduttore radiofonico Marco Galli nel 1959, l'attore Sean Penn nel 1960, la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel 1965, il calciatore campione mondiale Thierry Henry nel 1977 e la cantante Lene Marlin, nata in questo giorno nel 1980. Anche per il 17 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

respuesta es. Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 17 agosto. Ariete, la luna mette i rapporti al centro della giornata. Potresti avere bisogno di chiarire una situazione con il partner o sul lavoro, ma non trasformare ogni confronto in una sfida. Toro, la giornata richiede organizzazione e diplomazia. Potresti avere diverse cose da sistemare, ma affrontarle con calma ti permetterà di evitare inutili tensioni. Gemelli, la luna è dalla tua parte, rende questa giornata particolarmente piacevole. Hai voglia di parlare, uscire, incontrare persone. Cancro, la luna ti invita a trovare un equilibrio tra esigenze personali e richieste degli altri. In amore, una conversazione sincera può riportare serenità nella coppia. Leone, la luna favorisce comunicazione, incontri e relazioni sociali. Dopo un periodo nel quale sei stato molto concentrato su te stesso, torna il piacere di condividere. Vergine, la giornata porta l'attenzione sulle questioni economiche e sul tuo senso di sicurezza. Potresti voler fare ordine nelle spese o prendere una decisione concreta. Bilancia, con la luna ancora amica ti senti più ricettivo, sensibile e desideroso di stare bene. È una giornata importante per i rapporti personali. Non avere paura di chiedere ciò che vuoi. Scorpione, la luna ti porta verso una dimensione.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti. Estate! Un libro.
2: Ogni gesto, per quanto lontano nel tempo, continua a risuonare. È l'eco silenziosa di scelte che hanno plasmato il mondo e che ancora oggi ci interrogano. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo una narrazione che tiene accesa la memoria del presente. E se anche tu scrivi libri che uniscono profondità storica e sguardo contemporaneo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. E insieme faremo conoscere il tuo libro al grande pubblico. Ti aspettiamo. Intanto apriamo quello di Josué Calaciura, si chiama L'ammiraglio. Il racconto di un marinaio che ha cambiato il mondo. Un gran bugiardo, un pirata, un vaneggiatore in preda all'estasi, un marinaio che tutto ha visto e di tutto è capace. Cristoforo Colombo e l'ammiraglio. Figura storica colossale e discussa. Eroe dell'esplorazione e iniziatore dell'oppressione coloniale, il portatore della civiltà europea nelle Americhe e al tempo stesso colui che avvia un genocidio, sancendo l'imperialismo e la soppressione culturale. In questo romanzo l'autore racconta l'organizzazione del viaggio verso le Indie, la ferocia della conquista, la tecnologia come scelta di sopraffazione, lo schiavismo, la violenza come strumento esclusivo e definitivo del rapporto dell'Occidente verso gli altri, sia indios che europei non maggiorenti. La fedeltà ai fatti e alle cronache colombiane, fondata sul diario di bordo e robustita dagli atti del processo a Colombo dell'inquisitore reale Francisco de Bobadilla, è infiltrata da contaminazioni letterarie, evangeliche, fantastiche, che plasmano, distorcono, ravvivano la realtà storica, facendo brillare la verità profonda di quelle gesta. E così la traversata diventa epica, temeraria, dissennata, sostenuta dalla folle immaginazione dell'ammiraglio, un Don Chisciotte oceanico infarcito di troppe letture, pratiche magico-religiose, ipotesi e vaghe congetture senza controprova. Insomma, un'avventura di pazzi che edificò un mondo di scriteriati. L'ammiraglio di Josué Calaciura, Edizioni Sellerio.
3: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 17 agosto. Ariete, la luna mette i rapporti al centro della giornata, potresti avere bisogno di chiarire una situazione con il partner o sul lavoro, ma non trasformare ogni confronto in una sfida. Toro, la giornata richiede organizzazione e diplomazia, potresti avere diverse cose da sistemare, ma affrontarle con calma ti permetterà di evitare inutili tensioni. Gemelli, la luna è dalla tua parte, rende questa giornata particolarmente piacevole, hai voglia di parlare, uscire, incontrare persone. Cancro, la luna ti invita a trovare un equilibrio tra esigenze personali e richieste degli altri. In amore, una conversazione sincera può riportare serenità nella coppia. Leone, la luna favorisce comunicazione, incontri e relazioni sociali. Dopo un periodo nel quale sei stato molto concentrato su te stesso, torna il piacere di condividere. Vergine, la giornata porta l'attenzione sulle questioni economiche e sul tuo senso di sicurezza. Potresti voler fare ordine nelle spese o prendere una decisione concreta. Bilancia, con la luna ancora amica ti senti più ricettivo, sensibile e desideroso di stare bene. È una giornata importante per i rapporti personali. Non avere paura di chiedere ciò che vuoi. Scorpione, la luna ti porta verso una dimensione più riservata. Potresti sentire il bisogno di stare un po' per conto tuo. Non tutto deve essere spiegato immediatamente, anche in amore. Sagittario, una giornata favorevole per le amicizie, per i progetti e le nuove conoscenze. La luna amplia il tuo desiderio di socialità e ti mette in contatto con tante persone stimolanti. Capricorno, la luna illumina il settore della carriera e delle responsabilità. Potresti sentirti osservato. In amore cerca di non portare i problemi di lavoro nella coppia. Acquario, la luna alimenta il desiderio di libertà, di movimento e di fare nuove esperienze. È una giornata ideale per programmare un viaggio o studiare un nuovo progetto lavorativo. Pesci, la luna porta l'attenzione.

0: c'è il pericolo di una piena, non so stare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
1: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.
2: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
1: Io

0: per lei.
1: Disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri, in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Santu Antinu, in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il sole resta saldamente al comando. Il maestrale comincia a preparare il cambio turno. Per la giornata di lunedì 17 agosto, un campo di alta pressione continuerà a interessare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche nel complesso stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su gran parte dell'isola. Insomma, dopo Ferragosto, l'estate non sembra avere alcuna intenzione di timbrare il cartellino d'uscita. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali e sulle zone interne del sud Sardegna, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con tanto sole e ben poche possibilità di trovare una nuvola disposta a fare ombra nel momento giusto. Situazione molto simile anche sulle zone interne settentrionali e sui principali rilievi, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi. Tra il pomeriggio e la serata, tuttavia, potrà comparire qualche addensamento nuvoloso soprattutto nelle aree montuose e interne settentrionali. Non è esclusa una maggiore variabilità sui rilievi, con la possibilità di qualche isolato fenomeno temporalesco diurno, eventualmente in sconfinamento verso le zone limitrofe. Temperature. Il caldo resterà ancora protagonista. Nelle pianure e nelle vallate interne, le temperature massime potranno nuovamente raggiungere o superare i 35-37 gradi, mentre lungo le coste i valori saranno generalmente più contenuti. Qui però potrebbe entrare in scena la cara vecchia afa, quella simpatica sensazione per cui il termometro dice una cosa e la vostra maglietta ne racconta decisamente un'altra. Durante la nuova settimana è comunque attesa una graduale flessione dell'anticiclone, accompagnata dall'ingresso del maestrale, che dovrebbe favorire un lieve calo delle temperature. Quindi sì, il caldo continuerà, ma almeno inizierà a intravedersi una piccola via d'uscita. Venti. I venti saranno inizialmente deboli dai quadranti occidentali, in progressiva attenuazione e successiva rotazione dai quadranti nord-occidentali. Sarà il primo segnale di una circolazione destinata nei prossimi giorni a diventare più favorevole al maestrale. Mari. Mare di Sardegna, da poco mosso a mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Cosa ci aspetta? Nei prossimi giorni l'anticiclone dovrebbe perdere gradualmente forza. L'arrivo di correnti di maestrale favorirà una moderata diminuzione delle temperature, soprattutto rispetto ai picchi registrati negli ultimi giorni, mentre nelle ore pomeridiane potrà aumentare la possibilità di temporali nelle zone interne e settentrionali della Sardegna. Queste erano le nostre previsioni del tempo di questa domenica post Ferragosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.
6: Ogni giorno
7: musica,
6: voglia,
7: tutti i giorni
6: voglia di musica. Radio Domus Novas.
8: Io mi svegliai appiccicato a lei.

Poi le sue mani fecero in modo che la sua canzone

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 17 agosto. Ariete, la luna mette i rapporti al centro della giornata, potresti avere bisogno di chiarire una situazione con il partner o sul lavoro, ma non trasformare ogni confronto in una sfida. Toro, la giornata richiede organizzazione e diplomazia, potresti avere diverse cose da sistemare, ma affrontarle con calma ti permetterà di evitare inutili tensioni. Gemelli, la luna è dalla tua parte, rende questa giornata particolarmente piacevole, hai voglia di parlare, uscire, incontrare persone. Cancro, la luna ti invita a trovare un equilibrio tra esigenze personali e richieste degli altri.

0: Potresti voler fare ordine nelle spese o prendere una decisione concreta. Bilancia, con la luna ancora amica ti senti più ricettivo, sensibile e desideroso di stare bene. È una giornata importante per i rapporti personali. Non avere paura di chiedere ciò che vuoi. Scorpione, la luna ti porta verso una dimensione più riservata. Potresti sentire il bisogno di stare un po' per conto tuo. Non tutto deve essere spiegato immediatamente, anche in amore. Sagittario, una giornata favorevole per le amicizie, per i progetti e le nuove conoscenze. La luna amplia il tuo desiderio di socialità e ti mette in contatto con tante persone stimolanti. Capricorno, la luna illumina il settore della carriera e delle responsabilità. Potresti sentirti osservato. In amore cerca di non portare i problemi di lavoro nella coppia. Acquario, la luna alimenta il desiderio di libertà, di movimento e di fare nuove esperienze. È una giornata ideale per programmare un viaggio o studiare un nuovo progetto lavorativo. Pesci, la luna porta l'attenzione sulla fiducia, sulle emozioni profonde e sulle questioni condivise. Potresti sentire il bisogno di capire meglio le intenzioni di una persona. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Lunedì 17 agosto 2026 la Chiesa ricorda Sant'Elia, San Mamante, San Giacinto e Santa Chiara da Montefalco. La luna è crescente e il proverbio del giorno è cinese e dice: ascolti e dimentichi, vedi e ricordi, fai e sai. Insomma, per saper fare qualcosa, più della teoria e dell'osservazione, è importante la pratica. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1740, dopo 254 fumate nere, il conclave eleggeva Prospero Lambertini a Papa della Chiesa Cattolica. Assumeva il nome di Benedetto XIV. Nel 1840, inaugurazione per la imperiale privilegiata strada ferrata da Milano a Monza, che, nata dopo la Napoli Portici, era la seconda ferrovia italiana. Nel 1913 si chiudeva con successo a Milano il collaudo del dirigibile F2 di Enrico Forlanini, sarebbe poi stato regalato al Regio Esercito Italiano. E nel 1942 l'Italia varava la nuova legge urbanistica con due livelli di pianificazione, quello regionale, basato sui piani territoriali, e quello comunale, gestito dal piano regolatore generale. Nel 1973 la 27enne Paola Pigni conquistava la medaglia d'oro nei 1500 metri alle Universiadi di Mosca. Nel 1982 la Philips produceva in Germania i primi due compact disc della storia, l'album The Visitors degli ABBA e Sinfonia delle Alpi di Strauss, con la Filarmonica di Berlino diretta da Herbert von Karajan. Nel 1987 la tedesca Steffi Graf conquistava il primo posto nella graduatoria ATP delle tenniste più quotate al mondo. Nel 2002 in California si inaugurava il museo dedicato all'autore dei Peanuts, Charles Schulz, per proporre e interpretare l'arte del creatore di Snoopy e Charlie Brown. E nel 2017 due attentati in Spagna con mezzi lanciati sui pedoni. A Barcellona un camioncino uccideva 15 persone, mentre a Cambrils un'Audi subito fermata dalla polizia causava un'altra vittima. Sono nati il 17 agosto. Nel 1838 il poeta Tommaso Cannizzaro. Nel 1917 l'attore Gianni Agus. 90 anni fa, nel 1936, il paroliere Mogol. Nel 1943 l'attore Robert De Niro e nel 1952 il pilota automobilistico Nelson Piquet. Sono nati oggi anche il giornalista Gianluca Nicoletti nel 1954, il conduttore radiofonico Marco Galli nel 1959, l'attore Sean Penn nel 1960, la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel 1965, il calciatore campione mondiale Thierry Henry nel 1977 e la cantante Lene Marlin, nata in questo giorno nel 1980. Anche per il 17 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ogni gesto, per quanto lontano nel tempo, continua a risuonare. È l'eco silenziosa di scelte che hanno plasmato il mondo e che ancora oggi ci interrogano. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo una narrazione che tiene accesa la memoria del presente. E se anche tu scrivi libri che uniscono profondità storica e sguardo contemporaneo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro al grande pubblico. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Josué Calaciura, si chiama L'Ammiraglio. Il racconto di un marinaio che ha cambiato il mondo. Un gran bugiardo, un pirata, un vaneggiatore in preda all'estasi, un marinaio che tutto ha visto e di tutto è capace. Cristoforo Colombo e l'ammiraglio. Figura storica colossale e discussa. Eroe dell'esplorazione e iniziatore dell'oppressione coloniale. Il portatore della civiltà europea nelle Americhe e al tempo stesso colui che avvia un genocidio, sancendo l'imperialismo e la soppressione culturale. In questo romanzo l'autore racconta l'organizzazione del viaggio verso le Indie, la ferocia della conquista, la tecnologia come scelta di sopraffazione, lo schiavismo, la violenza come strumento esclusivo e definitivo del rapporto dell'Occidente verso gli altri, sia indios che europei non maggiorenti. La fedeltà ai fatti e alle cronache colombiane, fondata sul diario di bordo e robustita dagli atti del processo a Colombo dell'inquisitore reale Francisco de Bobadilla, è infiltrata da contaminazioni letterarie, evangeliche, fantastiche che plasmano, distorcono, ravvivano la realtà storica, facendo brillare la verità profonda di quelle gesta. E così la traversata diventa epica, temeraria, dissennata, sostenuta dalla folle immaginazione dell'ammiraglio, un Don Chisciotte oceanico infarcito di troppe letture, pratiche magico-religiose, ipotesi e vaghe congetture senza controprova. Insomma, un'avventura di pazzi che edificò un mondo di scriteriati. L'ammiraglio di Josué Calaciura, Edizioni Sellerio.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Yeah!

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati al nostro approfondimento Planetology Report, in studio Massimo Bonella. Dunque proseguiamo sempre con la tematica della volta scorsa, teatri di guerra e il ruolo dell'informazione. A tale proposito ascoltiamo un'intervista che il sottoscritto ha realizzato a un noto scrittore giornalista. Lui si chiama Raffaele Oriani. L'ho raggiunto in occasione di un importante convegno che si era tenuto a Trieste. Dunque subito il nostro servizio.
2: Però perché erano documenti presentati in un posto, un'ora precisa, non è stato quasi mai usato questo spunto.
3: Succedono massacri, succedono bombe sulle scuole, succedono bombe sulle case, succede che continuano a morire un numero semplicemente inaccettabile di civili e succede che nessuno reagisce a questa situazione. Succede che ci sono trattative più o meno fantasmatiche che non cambiano per nulla la situazione sul terreno, e succede soprattutto una cosa a cui ovviamente che mi colpisce particolarmente in quanto giornalista: succede che la grande stampa e i grandi media si rifiutano di mettere a fuoco chiaramente cosa succede, cioè lo sterminio in corso, e lo sterminio che può essere fermato solamente se viene documentato e denunciato come si deve.
1: Quindi non c'è veramente una libertà di stampa?
3: No, la libertà c'è. C'è libertà di narrare, c'è libertà di documentare, è una libertà che in questo momento, per me, a mio avviso, i nostri grandi giornali stanno usando molto poco e ne stanno facendo un uso non adeguato alla tragedia che è in corso a Gaza. È continuamente inquadrata come la guerra tra Hamas e Israele, mentre l'impressione del cittadino comune, di chi frequenta i social più dei telegiornali o dei giornali, è che sia in corso veramente una spedizione punitiva infinita, uno sterminio infinito, che ha come prospettiva semplicemente l'estinzione del popolo palestinese. Ed è una prospettiva a cui tutto il popolo, il mondo civile dovrebbe ribellarsi, e ribellarsi concretamente, per il bene dei palestinesi e in qualche modo anche per il bene di chi li sta ammazzando.
1: Ecco, lei dunque è giornalista ma anche scrittore.
3: Io ho scritto vari libri, l'ultimo si intitola Gaza, la scorta mediatica, è dedicato proprio a questo, è dedicato a come i giornali hanno raccontato, non raccontando, quello che è successo in questi ultimi 12 mesi, cioè normalizzando quello che normale non è, perché quando parliamo di 15, 16, 17 mila bambini ammazzati, è ovvio che siamo di fronte all'orrore. Questo orrore è stato fatto entrare nelle nostre vite con una tranquillità e con una quasi una pigrizia che io ritengo imperdonabile.
1: Mi consente di dire che sono d'accordo su questo personalmente. Dunque un disegno mediatico c'è allora, ai piani molto alti, diciamo così.
3: Diciamo che c'è un posizionamento molto chiaro. Il posizionamento, perlomeno come posso osservare io, è che il valore delle vite umane è stato sostituito dal valore degli schieramenti. Siamo l'Occidente, un Occidente con la O molto maiuscola, e nulla ci ferma. Qualsiasi cosa venga fatta dall'Occidente può essere criticata ma non fermata, e comunque chi si oppone è sempre, per definizione, un elemento da eliminare, anche al prezzo di uno sterminio. E questo è il momento, questo è il punto veramente imperdonabile, questo è il punto in cui noi come civiltà rischiamo di fare un salto di cui ci pentiremo.
1: Potremmo finire qui l'intervista, perché ha detto delle cose che fanno veramente riflettere. È la verità questa, la realtà purtroppo, siamo di fronte a questo scenario. Ma in ultima, se vogliamo ricordare il suo libro, il titolo, dove lo possiamo trovare?
3: Sì, si intitola Io sono Raffaele Oriani, il libro si intitola Gaza, la scorta mediatica, l'editore è People. E lo si può trovare ovviamente nei canali online o nelle maggiori librerie, o se no anche ordinandolo in libreria arriva sicuramente.
1: Ringrazio molto, le auguro buon lavoro, grazie infinite.
3: Grazie a voi, davvero.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: More music in the mix. Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 17 agosto. Ariete, la luna mette i rapporti al centro della giornata, potresti avere bisogno di chiarire una situazione con il partner o sul lavoro, ma non trasformare ogni confronto in una sfida. Toro, la giornata richiede organizzazione e diplomazia, potresti avere diverse cose da sistemare, ma affrontarle con calma ti permetterà di evitare inutili tensioni. Gemelli, la luna è dalla tua parte, rende questa giornata particolarmente piacevole, hai voglia di parlare, uscire, incontrare persone. Cancro, la luna ti invita a trovare un equilibrio tra esigenze personali e richieste degli altri. In amore, una conversazione sincera può riportare serenità nella coppia. Leone, la luna favorisce comunicazione, incontri e relazioni sociali. Dopo un periodo nel quale sei stato molto concentrato su te stesso, torna il piacere di condividere. Vergine, la giornata porta l'attenzione sulle questioni economiche e sul tuo senso di sicurezza. Potresti voler fare ordine nelle spese o prendere una decisione concreta. Bilancia, con la luna ancora amica ti senti più ricettivo, sensibile e desideroso di stare bene. È una giornata importante per i rapporti personali. Non avere paura di chiedere ciò che vuoi. Scorpione, la luna ti porta verso una dimensione più riservata. Potresti sentire il bisogno di stare un po' per conto tuo. Non tutto deve essere spiegato immediatamente, anche in amore. Sagittario, una giornata favorevole per le amicizie, per i progetti e le nuove conoscenze. La luna amplia il tuo desiderio di socialità e ti mette in contatto con tante persone stimolanti. Capricorno, la luna illumina il settore della carriera e delle responsabilità. Potresti sentirti osservato. In amore, cerca di non portare i problemi di lavoro nella coppia. Acquario, la luna alimenta il desiderio di libertà, di movimento e di fare nuove esperienze. È una giornata ideale per programmare un viaggio o studiare un nuovo progetto lavorativo. Pesci, la luna porta l'attenzione sulla fiducia, sulle emozioni profonde e sulle questioni condivise. Potresti sentire il bisogno di capire meglio le intenzioni di una persona. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
4: Das Omen.
5: Studio. Senti anche tu quello che sento io?
6: Sì, Olio! È Radio Domus Novas!
5: Lo sapevo! Che cosa credi, stupido?

Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

sto, dove stai, certamente in due posti diversi, niente morti, soltanto dispersi.

Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.

0: fatta per lei.
1: Disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.
2: Disco novità.
3: Maurillo, vieni qui.
4: Cosa vuoi?
3: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
4: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
3: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
5: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri, in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Santu Antinu, in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
6: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il sole resta saldamente al comando. Il maestrale comincia a preparare il cambio turno. Per la giornata di lunedì 17 agosto, un campo di alta pressione continuerà a interessare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche nel complesso stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su gran parte dell'isola. Insomma, dopo Ferragosto, l'estate non sembra avere alcuna intenzione di timbrare il cartellino d'uscita. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali e sulle zone interne del sud Sardegna, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con tanto sole e ben poche possibilità di trovare una nuvola disposta a fare ombra nel momento giusto. Situazione molto simile anche sulle zone interne settentrionali e sui principali rilievi, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi. Tra il pomeriggio e la serata, tuttavia, potrà comparire qualche addensamento nuvoloso, soprattutto nelle aree montuose e interne settentrionali. Non è esclusa una maggiore variabilità sui rilievi, con la possibilità di qualche isolato fenomeno temporalesco diurno, eventualmente in sconfinamento verso le zone limitrofe. Temperature. Il caldo resterà ancora protagonista. Nelle pianure e nelle vallate interne, le temperature massime potranno nuovamente raggiungere o superare i 35-37 gradi, mentre lungo le coste i valori saranno generalmente più contenuti. Qui però potrebbe entrare in scena la cara vecchia afa, quella simpatica sensazione per cui il termometro dice una cosa e la vostra maglietta ne racconta decisamente un'altra. Durante la nuova settimana è comunque attesa una graduale flessione dell'anticiclone, accompagnata dall'ingresso del maestrale, che dovrebbe favorire un lieve calo delle temperature. Quindi sì, il caldo continuerà, ma almeno inizierà a intravedersi una piccola via d'uscita. Venti. I venti saranno inizialmente deboli dai quadranti occidentali, in progressiva attenuazione e successiva rotazione dai quadranti nord-occidentali. Sarà il primo segnale di una circolazione destinata nei prossimi giorni a diventare più favorevole al maestrale. Mari. Mare di Sardegna, da poco mosso a mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Cosa ci aspetta? Nei prossimi giorni l'anticiclone dovrebbe perdere gradualmente forza. L'arrivo di correnti di maestrale favorirà una moderata diminuzione delle temperature, soprattutto rispetto ai picchi registrati negli ultimi giorni, mentre nelle ore pomeridiane potrà aumentare la possibilità di temporali nelle zone interne e settentrionali della Sardegna. Queste erano le nostre previsioni del tempo di questa domenica post Ferragosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.
0: Lunedì 17 agosto 2026 la Chiesa ricorda Sant'Elia, San Mamante, San Giacinto e Santa Chiara da Montefalco. La luna è crescente e il proverbio del giorno è cinese e dice: ascolti e dimentichi, vedi e ricordi, fai e sai. Insomma, per saper fare qualcosa, più della teoria e dell'osservazione, è importante la pratica. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1740, dopo 254 fumate nere, il conclave eleggeva Prospero Lambertini a Papa della Chiesa Cattolica. Assumeva il nome di Benedetto XIV. Nel 1840, inaugurazione per la imperiale privilegiata strada ferrata da Milano a Monza, che, nata dopo la Napoli Portici, era la seconda ferrovia italiana. Nel 1913 si chiudeva con successo a Milano il collaudo del dirigibile F2 di Enrico Forlanini, sarebbe poi stato regalato al Regio Esercito Italiano. E nel 1942 l'Italia varava la nuova legge urbanistica con due livelli di pianificazione, quello regionale, basato sui piani territoriali, e quello comunale, gestito dal piano regolatore generale. Nel 1973 la 27enne Paola Pigni conquistava la medaglia d'oro nei 1500 metri alle Universiadi di Mosca. Nel 1982 la Philips produceva in Germania i primi due compact disc della storia, l'album The Visitors degli ABBA e Sinfonia delle Alpi di Strauss, con la Filarmonica di Berlino diretta da Herbert von Karajan. Nel 1987 la tedesca Steffi Graf conquistava il primo posto nella graduatoria ATP delle tenniste più quotate al mondo. Nel 2002 in California si inaugurava il museo dedicato all'autore dei Peanuts, Charles Schulz, per proporre e interpretare l'arte del creatore di Snoopy e Charlie Brown. E nel 2017 due attentati in Spagna con mezzi lanciati sui pedoni. A Barcellona un camioncino uccideva 15 persone, mentre a Cambrils un'Audi subito fermata dalla polizia causava un'altra vittima. Sono nati il 17 agosto, nel 1838 il poeta Tommaso Cannizzaro, nel 1917 l'attore Gianni Agus, 90 anni fa, nel 1936, il paroliere Mogol, nel 1943 l'attore Robert De Niro e nel 1952 il pilota automobilistico Nelson Piquet. Sono nati oggi anche il giornalista Gianluca Nicoletti nel 1954, il conduttore radiofonico Marco Galli nel 1959, l'attore Sean Penn nel 1960, la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel 1965, il calciatore campione mondiale Thierry Henry nel 1977 e la cantante Lene Marlin, nata in questo giorno nel 1980. Anche per il 17 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

Tom Dooley, quella di Davy Crockett. Sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a Milano, al Giambellino.

Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

No, cucciolo mio, non piangere, non fare così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

Guarda, preferisco che tu mi mandi a quel paese. Che tu mi gridi in faccia che sono uno scoppiato, un gasato, un montato. Uno... Beh, lasciamo perdere.

Amore, non piangere più. Mi sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. Non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella. Sei uno sballo. No dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio. È così difficile dirti addio.

0: Saluti e baci. Saluti e baci.
1: Potessi avere io le ali e scavalcare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato. Come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore,

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Ogni gesto, per quanto lontano nel tempo, continua a risuonare. È l'eco silenziosa di scelte che hanno plasmato

0: e insieme faremo conoscere il tuo libro al grande pubblico. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Josué Calaciura, si chiama L'Ammiraglio. Il racconto di un marinaio che ha cambiato il mondo. Un gran bugiardo, un pirata, un vaneggiatore in preda all'estasi, un marinaio che tutto ha visto e di tutto è capace. Cristoforo Colombo è l'ammiraglio, figura storica colossale e discussa, eroe dell'esplorazione e iniziatore dell'oppressione coloniale, il portatore della civiltà europea nelle Americhe e al tempo stesso colui che avvia un genocidio, sancendo l'imperialismo e la soppressione culturale. In questo romanzo l'autore racconta l'organizzazione del viaggio verso le Indie, la ferocia della conquista, la tecnologia come scelta di sopraffazione, lo schiavismo, la violenza come strumento esclusivo e definitivo del rapporto dell'Occidente verso gli altri, sia indios che europei non maggiorenti. La fedeltà ai fatti e alle cronache colombiane, fondata sul diario di bordo e robustita dagli atti del processo a Colombo dell'inquisitore reale Francisco de Bobadilla, è infiltrata da contaminazioni letterarie, evangeliche, fantastiche, che plasmano, distorcono, ravvivano la realtà storica, facendo brillare la verità profonda di quelle gesta. E così la traversata diventa epica, temeraria, dissennata, sostenuta dalla folle immaginazione dell'ammiraglio, un Don Chisciotte oceanico infarcito di troppe letture, pratiche magico-religiose, ipotesi e vaghe congetture senza controprova. Insomma, un'avventura di pazzi che edificò un mondo di scriteriati. L'ammiraglio di Josué Calaciura, Edizioni Sellerio.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 17 agosto. Ariete, la luna mette i rapporti al centro della giornata, potresti avere bisogno di chiarire una situazione con il partner o sul lavoro, ma non trasformare ogni confronto in una sfida. Toro, la giornata richiede organizzazione e diplomazia, potresti avere diverse cose da sistemare, ma affrontarle con calma ti permetterà di evitare inutili tensioni. Gemelli, la luna è dalla tua parte, rende questa giornata particolarmente piacevole, hai voglia di parlare, uscire, incontrare persone. Cancro, la luna ti invita a trovare un equilibrio tra esigenze personali e richieste degli altri. In amore, una conversazione sincera può riportare serenità nella coppia. Leone, la luna favorisce comunicazione, incontri e relazioni sociali. Dopo un periodo nel quale sei stato molto concentrato su te stesso, torna il piacere di condividere. Vergine, la giornata porta l'attenzione sulle questioni economiche e sul tuo senso di sicurezza. Potresti voler fare ordine nelle spese o prendere una decisione concreta. Bilancia, con la luna ancora amica ti senti più ricettivo, sensibile e desideroso di stare bene. È una giornata importante per i rapporti personali. Non avere paura di chiedere ciò che vuoi. Scorpione, la luna ti porta verso una dimensione più riservata. Potresti sentire il bisogno di stare un po' per conto tuo. Non tutto deve essere spiegato immediatamente, anche in amore. Sagittario, una giornata favorevole per le amicizie, per i progetti e le nuove conoscenze. La luna amplia il tuo desiderio di socialità e ti mette in contatto con tante persone stimolanti. Capricorno, la luna illumina il settore della carriera e delle responsabilità. Potresti sentirti osservato. In amore cerca di non portare i problemi di lavoro nella coppia. Acquario, la luna alimenta il desiderio di libertà, di movimento e di fare nuove esperienze. È una giornata ideale per programmare un viaggio o studiare un nuovo progetto lavorativo. Pesci, la luna porta l'attenzione sulla fiducia, sulle emozioni profonde e sulle questioni condivise. Potresti sentire il bisogno di capire meglio le intenzioni di una persona. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

0: sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
1: Das Omen.
2: Studio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesce temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
1: Io

0: per lei.
1: Disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri, in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Santu Antinu, in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il sole resta saldamente al comando. Il maestrale comincia a preparare il cambio turno. Per la giornata di lunedì 17 agosto, un campo di alta pressione continuerà a interessare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche nel complesso stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su gran parte dell'isola. Insomma, dopo Ferragosto, l'estate non sembra avere alcuna intenzione di timbrare il cartellino d'uscita. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali e sulle zone interne del sud Sardegna, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con tanto sole e ben poche possibilità di trovare una nuvola disposta a fare ombra nel momento giusto. Situazione molto simile anche sulle zone interne settentrionali e sui principali rilievi, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi. Tra il pomeriggio e la serata, tuttavia, potrà comparire qualche addensamento nuvoloso soprattutto nelle aree montuose e interne settentrionali. Non è esclusa una maggiore variabilità sui rilievi, con la possibilità di qualche isolato fenomeno temporalesco diurno, eventualmente in sconfinamento verso le zone limitrofe. Temperature. Il caldo resterà ancora protagonista. Nelle pianure e nelle vallate interne, le temperature massime potranno nuovamente raggiungere o superare i 35-37 gradi, mentre lungo le coste i valori saranno generalmente più contenuti. Qui però potrebbe entrare in scena la cara vecchia afa, quella simpatica sensazione per cui il termometro dice una cosa e la vostra maglietta ne racconta decisamente un'altra. Durante la nuova settimana è comunque attesa una graduale flessione dell'anticiclone, accompagnata dall'ingresso del maestrale, che dovrebbe favorire un lieve calo delle temperature. Quindi sì, il caldo continuerà, ma almeno inizierà a intravedersi una piccola via d'uscita. Venti. I venti saranno inizialmente deboli dai quadranti occidentali, in progressiva attenuazione e successiva rotazione dai quadranti nord-occidentali. Sarà il primo segnale di una circolazione destinata nei prossimi giorni a diventare più favorevole al maestrale. Mari. Mare di Sardegna, da poco mosso a mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Cosa ci aspetta? Nei prossimi giorni l'anticiclone dovrebbe perdere gradualmente forza. L'arrivo di correnti di maestrale favorirà una moderata diminuzione delle temperature, soprattutto rispetto ai picchi registrati negli ultimi giorni, mentre nelle ore pomeridiane potrà aumentare la possibilità di temporali nelle zone interne e settentrionali della Sardegna. Queste erano le nostre previsioni del tempo di questa domenica post Ferragosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.
6: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 17 agosto. Ariete, la luna mette i rapporti al centro della giornata, potresti avere bisogno di chiarire una situazione con il partner o sul lavoro, ma non trasformare ogni confronto in una sfida. Toro, la giornata richiede organizzazione e diplomazia, potresti avere diverse cose da sistemare, ma affrontarle con calma ti permetterà di evitare inutili tensioni. Gemelli, la luna è dalla tua parte, rende questa giornata particolarmente piacevole, hai voglia di parlare, uscire, incontrare persone. Cancro, la luna ti invita a trovare un equilibrio tra esigenze personali e richieste degli altri. In amore, una conversazione sincera può riportare serenità nella coppia. Leone, la luna favorisce comunicazione, incontri e relazioni sociali. Dopo un periodo nel quale sei stato molto concentrato su te stesso, torna il piacere di condividere. Vergine, la giornata porta l'attenzione sulle questioni economiche e sul tuo senso di sicurezza. Potresti voler fare ordine nelle spese o prendere una decisione concreta. Bilancia, con la luna ancora amica ti senti più ricettivo, sensibile e desideroso di stare bene. È una giornata importante per i rapporti personali. Non avere paura di chiedere ciò che vuoi. Scorpione, la luna ti porta verso una dimensione più riservata. Potresti sentire il bisogno di stare un po' per conto tuo. Non tutto deve essere spiegato immediatamente, anche in amore. Sagittario, una giornata favorevole per le amicizie, per i progetti e le nuove conoscenze. La luna amplia il tuo desiderio di socialità e ti mette in contatto con tante persone stimolanti. Capricorno, la luna illumina il settore della carriera e delle responsabilità. Potresti sentirti osservato. In amore cerca di non portare i problemi di lavoro nella coppia. Acquario, la luna alimenta il desiderio di libertà, di movimento e di fare nuove esperienze. È una giornata ideale per programmare un viaggio o studiare un nuovo progetto lavorativo. Pesci, la luna porta l'attenzione sulla fiducia, sulle emozioni profonde e sulle questioni condivise. Potresti sentire il bisogno di capire meglio le intenzioni di una persona. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Lunedì 17 agosto 2026 la Chiesa ricorda Sant'Elia, San Mamante, San Giacinto e Santa Chiara da Montefalco. La luna è crescente e il proverbio del giorno è cinese e dice «Ascolti e dimentichi, vedi e ricordi, fai e sai». Insomma, per saper fare qualcosa, più della teoria e dell'osservazione, è importante la pratica. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1740, dopo 254 fumate nere, il conclave eleggeva Prospero Lambertini a Papa della Chiesa Cattolica, assumeva il nome di Benedetto XIV. Nel 1840, inaugurazione per la imperiale privilegiata strada ferrata da Milano a Monza, che, nata dopo la Napoli Portici, era la seconda ferrovia italiana. Nel 1913 si chiudeva con successo a Milano il collaudo del dirigibile F2 di Enrico Forlanini, sarebbe poi stato regalato al Regio Esercito Italiano. E nel 1942 l'Italia varava la nuova legge urbanistica con due livelli di pianificazione, quello regionale, basato sui piani territoriali, e quello comunale, gestito dal piano regolatore generale. Nel 1973 la 27enne Paola Pigni conquistava la medaglia d'oro nei 1500 metri alle Universiadi di Mosca. Nel 1982 la Philips produceva in Germania i primi due compact disc della storia, l'album The Visitors degli ABBA e Sinfonia delle Alpi di Strauss, con la Filarmonica di Berlino diretta da Herbert von Karajan. Nel 1987 la tedesca Steffi Graf conquistava il primo posto nella graduatoria ATP delle tenniste più quotate al mondo. Nel 2002 in California si inaugurava il museo dedicato all'autore dei Peanuts, Charles Schulz, per proporre e interpretare l'arte del creatore di Snoopy e Charlie Brown. E nel 2017 due attentati in Spagna con mezzi lanciati sui pedoni. A Barcellona un camioncino uccideva 15 persone, mentre a Cambrils un'Audi subito fermata dalla polizia causava un'altra vittima. Sono nati il 17 agosto, nel 1838 il poeta Tommaso Cannizzaro, nel 1917 l'attore Gianni Agus, 90 anni fa, nel 1936, il paroliere Mogol, nel 1943 l'attore Robert De Niro e nel 1952 il pilota automobilistico Nelson Piquet. Sono nati oggi anche il giornalista Gianluca Nicoletti nel 1954, il conduttore radiofonico Marco Galli nel 1959, l'attore Sean Penn nel 1960, la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel 1965, il calciatore campione mondiale Thierry Henry nel 1977 e la cantante Lene Marlin, nata in questo giorno nel 1980. Anche per il 17 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: Fitness e postura post Ferragosto.
7: L'AI come personal trainer.

0: Ovvero come smaltire le grigliate di Ferragosto e correggere la postura direttamente da casa.
1: Sono pillole di AI.
2: Parliamo di quel tipico risveglio tra il 16 e il 17 agosto.
0: Esatto, quando ti alzi dal divano dopo due giorni di grigliata, buffate e amache e senti la schiena bloccata e quella voglia improvvisa di fare un po' di movimento.
2: Il problema è che la palestra sotto casa spesso è chiusa per ferie e improvvisarsi atleti dopo giorni di stravizi, beh, rischia solo di farci venire il colpo della strega.
0: Però oggi non serve improvvisare. L'intelligenza artificiale usata insieme alla fotocamera dello smartphone può diventare un vero e proprio personal trainer da salotto.
2: Beh, la prima app fantastica per fare esercizi in totale sicurezza si chiama Zenia.
0: È un'app basata sulla visione artificiale. Appoggiate il telefono per terra o sul tavolo, vi inquadrate con la fotocamera e lei analizza i vostri movimenti in tempo reale.
2: Se durante lo squat o una posizione di stretching state piegando la schiena in modo sbagliato, l'app ve lo dice subito a voce, correggendo la postura prima che vi facciate male. E per chi vuole una scheda di allenamento personalizzata senza dover studiare schede complicate?
0: Lì entra in gioco la seconda app, Fitbod, che usa lei per calcolare quanto siete riposati, che attrezzi avete in casa, anche solo due bottiglie d'acqua, e quanto tempo volete dedicare all'allenamento.
2: Vi genera un circuito su misura per riattivare il metabolismo, dosando gli sforzi senza farvi venire i crampi il giorno dopo.
0: E per chi vuole fare corpo libero ad alta intensità, ma adattato al proprio livello, c'è la terza chicca, Freeletics AI.
2: Ma pensate che la AI impara da ogni sessione, cioè se le dite oggi sono troppo stanco per i saltelli, ricalcola l'allenamento al volo puntando tutto su mobilità e tonificazione soft. Ricapitoliamo quindi il nostro kit fitness per la ripartenza post Ferragosto.
0: Zenia, per correggere la postura con la fotocamera. Fitbod, per creare schede personalizzate in base a quello che avete in casa. E Freeletics AI, per allenarsi a corpo libero.
2: L'intelligenza artificiale ci aiuta a prenderci cura del nostro corpo in modo intelligente e senza fare pazzia, eh?
0: Perché rimettersi in forma non deve essere una punizione per quello che abbiamo mangiato, ma un gesto d'amore e di energia verso noi stessi.
2: Sì, dai, ripagate il vostro corpo con un bel respiro, fate un po' di movimento e non vi sentiate in colpa se avete mangiato un po' troppo durante le feste. Fateci sapere sempre cosa ne pensate e fateci sapere soprattutto come fate a smaltire appunto quello che avete mangiato durante le feste all'interno direttamente del social della radio. Per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
0: Ciao!

Dai che si va, ragazzi. Ciao a tutti, sono Marco Mari e siamo pronti per dare inizio ad un nuovo appuntamento con Let the Music Play, il nostro spazio dedicato alla musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento, 70, 80 e 90, che saranno protagonisti per i prossimi 52 minuti. Direi che possiamo anche partire. Partiamo forte, partiamo con questa canzone davvero divertente del grande Eddie Grant. Ve la ricordate, Gimme Hope Joanna?

Siamo partiti a sprombattuto, ragazzi, quest'oggi, con questo Gimme Hope Joanna. Questa canzone, tra l'altro, veniva ballata non soltanto nelle discoteche, tra virgolette, per giovani, ma anche in quelle dove si ballava il liscio, perché sono state tante le orchestre che all'epoca ne hanno fatto delle cover. Va bene, vediamo di rallentare un po', in quanto questa canzone era decisamente veloce. Andiamo ora con un personaggio che negli anni 70 ha detto certamente la sua nel mondo della dance. Stiamo parlando di Errol Brown. Negli anni 70 si faceva chiamare Hot Chocolate. Poi invece negli anni 80 ha usato il suo nome al secolo, no? Questa è Body Rockin'.

Harold Brown con Buddy Rockin' nel nostro appuntamento di oggi di Let the Music Play, la musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento, protagonista in compagnia di Marco Mari. In questa prima parte ci occupiamo della dance degli anni 80, in apertura della seconda ci sarà spazio per la disco degli anni 70 e per la house music, genere musicale che ha stravolto il mondo della dance dal 1987 al 1990, anni 90 che invece saranno nell'occhio del ciclone degli ultimi 17 minuti di Let the Music Play. E intanto ragazzi, noi si prosegue. Con noi ci sono i Rockets, proprio loro, quelli che negli anni 70 ci regalarono tante belle canzoni, ma anche nei primi anni 80. Dopodiché, qualche anno di scomparse, nel 1984 sono ritornati i protagonisti con Under the Sun.

In questa Under the Sun del 1984 ormai i Rockets erano lontani da quelli di On the Road Again, di quelli di Galattica, Pi greco 314, Plasteroid, dove praticamente erano spettacolari, facevano di quegli spettacoli davvero assurdi. Calcolate che stiamo parlando di 45, 46, quasi 50 anni fa. Va bene, dai ragazzi, intanto noi stiamo correndo verso la conclusione di questa nostra prima parte di Let the Music Play. Siamo ancora all'interno della parte dedicata alla dance degli anni 80. Non abbiamo ancora programmato nessun motivo made in Italy. Beh, vediamo di ovviare all'inconveniente. Che dite? Lo facciamo con Swain. Lui in questo caso ci propone questo pezzo del 1987 intitolato Silent Star, simpatico anche il video, anche se comunque molto, molto semplice rispetto ai video che ormai fanno oggi. Beh, stiamo sempre parlando di una canzone di 39 anni fa. Dobbiamo sempre fare il conto con il tempo che trascorre.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: State ascoltando Radio Domus Novas.
2: Riprendiamo il nostro percorso in Let the Music Play, amici. La musica dance degli ultimi trentenni del Novecento protagonista in questo appuntamento in compagnia di Marco Mari. A questo punto siamo nella parte centrale che, come sempre, viene aperta dal disco degli anni 70. Sì, proprio quella. Un vero vinile, sentite il fruscio della puntina sui solchi, un po' consumati, un po' tanto consumati. Beh, ma del resto è la musica degli anni 70, musica che ci porta dentro di 50 anni.

Un motivo che non è stato certamente un riempipista negli anni 70, almeno a queste latitudini, però che secondo me ha un fascino particolare. Questo propostoci da Linda Ashley, intitolato C'est la vie. Detto questo, ritorniamo negli anni 80 e lo facciamo con una produzione italianissima, questa di Brian Eyes. Stiamo parlando di... sapete cosa vi dico? E invece lo cambio. Tutto bello, tutto in diretta. Andiamo con gli Erasure, che dite? Dai, andiamo con Sometimes. Vince Clarke e l'Allegra Compagnia. Mi andava di cambiare qualcosa e io l'ho cambiato. Più bello di così. Più bello della diretta. L'avevo messo con un punto di domanda, poi ho detto no, dai, cambio, facciamo qualcosa di diverso. E via così, restiamo in tema di produzioni internazionali prima della house music, genere musicale che tra il 1987 e il 90 ha stravolto il mondo della dance. E poi ragazzi, gli ultimi 17 minuti ci dedicheranno la dance degli anni 90. Ma adesso questo pezzone di Vince Clarke. Lui che arrivava dai Depeche Mode.

E con Sometimes degli Erasure di Vince Clarke, ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi la playlist all'interno della musica commerciale degli anni 80. Ora ci attende la house music. Le due canzoni di quel genere musicale che tra il 1987 e il 1990 hanno stravolto il mondo della dance. La prima non è proprio un pezzo house, ma è uscito nel periodo house e quindi noi l'abbiamo inserita. Si chiama Sterling Void. All right, dice tutto, no? Tutto bene. Che poi fosse stato tutto bene, non si sa. Comunque, all right. Tra l'altro questa canzone nella extended version ha una introduzione davvero lunga. Beh, del resto i pezzi degli anni 80 e degli anni 90 molto spesso nell'extended version avevano una durata che superava tranquillamente i 5 minuti e mezzo, a volte i 6, a volte i 7, anche gli 8, e quindi a seconda della durata l'introduzione era più o meno lunga.

0: Ragazzi, quest'oggi ce ne sta solamente uno di pezzi di house music, perché abbiamo avuto delle extended davvero estese e quindi ci dobbiamo fermare. Con Sterling Void chiudiamo la house music e andiamo in pausa.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Stereo, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novas.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: I know you wanna say it.
1: Ed eccoci, entrati anche quest'oggi in quelli che sono gli ultimi 17 minuti di Let the Music Play, amici, l'appuntamento con la musica da discoteca che ora diventa quella degli anni 90, quella che abbiamo suonato, quelli che abbiamo ballato negli ultimi 10 anni del Novecento. Apriamola così quest'oggi. Una bella battuta secca, soltanto batteria ragazzi, soltanto ritmica, ma adesso ragazzi decolla, l'intro era lunga.

Il personaggio è quello di Lady Violet, realizzato, proposto da Francesca Massara, la baronessa Francesca Massara da Messina, lei che appariva sul palco con i suoi capelli viola e tutto il resto. Peccato che non fosse lei a cantare, vabbè, ma il problema, o perlomeno la figura dei figuranti, scusatemi, oggi non mi vengono i termini, faranno gli anni che passano, era molto comune negli anni 90 come negli anni 80, frontman o la front girl che facevano finta di cantare ma alle loro spalle dietro c'era qualcun altro. Vabbè, proseguiamo il nostro percorso, che dite, Un po' di musica internazionale non ci fa assolutamente male a questo punto.

dal 1999 di Inside or Outside di Lady Violet. Ragazzi, siamo retrocessi al 1994 di Dreams dei due fratelli del quarto piano, Two Brothers on the Four Floor. Restiamoci nel 1994, ritorniamo ad una produzione italianissima. Beh, questa la conosciamo un pochino tutti. Era nel secondo album degli 883, quando ancora Max Pezzali e Mario Repetto facevano coppia fissa artisticamente parlando. Beh, questa è la grande, grandissima Nord, Sud, Ovest, Est. Beh, il rifacimento è di Molella.

Era bella anche la copertina del maxi single con la rosa dei venti. Nord, sud, ovest, est erano gli 883. E mentre stiamo per arrivare alla conclusione, abbiamo spazio anche per l'ultimo pezzo di quest'oggi. Con noi c'è il Gigi Doug, eh? Dai che la conoscete questa.

0: con il Fly With You per il Gigi Dag, che devo tagliare per ragioni di tempo, ragazzi. Io, Marco Mario, ho completato anche quest'oggi il percorso in Let the Music Play. Vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao!
1: Game over.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Ogni gesto, per quanto lontano nel tempo, continua a risuonare. È l'eco silenziosa di scelte che hanno plasmato il mondo e che ancora oggi ci interrogano. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo una narrazione che tiene accesa la memoria del presente. E se anche tu scrivi libri che uniscono profondità storica e sguardo contemporaneo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro al grande pubblico. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Josué Calaciura, si chiama L'ammiraglio. Il racconto di un marinaio che ha cambiato il mondo. Un gran bugiardo, un pirata, un vaneggiatore in preda all'estasi, un marinaio che tutto ha visto e di tutto è capace. Cristoforo Colombo e l'ammiraglio. Figura storica colossale e discussa. Eroe dell'esplorazione e iniziatore dell'oppressione coloniale. Il portatore della civiltà europea nelle Americhe e al tempo stesso colui che avvia un genocidio, sancendo l'imperialismo e la soppressione culturale. In questo romanzo l'autore racconta l'organizzazione del viaggio verso le Indie, la ferocia della conquista, la tecnologia come scelta di sopraffazione, lo schiavismo, la violenza come strumento esclusivo e definitivo del rapporto dell'Occidente verso gli altri, sia indios che europei non maggiorenti. La fedeltà ai fatti e alle cronache colombiane, fondata sul diario di bordo e robustita dagli atti del processo a Colombo dell'inquisitore reale Francisco de Bobadilla, è infiltrata da contaminazioni letterarie, evangeliche, fantastiche che plasmano, distorcono, ravvivano la realtà storica, facendo brillare la verità profonda di quelle gesta. E così la traversata diventa epica, temeraria, dissennata, sostenuta dalla folle immaginazione dell'ammiraglio, un Don Chisciotte oceanico infarcito di troppe letture, pratiche magico-religiose, ipotesi e vaghe congetture senza controprova. Insomma, un'avventura di pazzi che edificò un mondo di scriteriati. L'ammiraglio di Josué Calaciura, Edizioni Sellerio.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati al nostro approfondimento Planetology Report, in studio Massimo Bonella. Dunque proseguiamo sempre con la tematica della volta scorsa, teatri di guerra e il ruolo dell'informazione. A tale proposito ascoltiamo un'intervista che il sottoscritto ha realizzato a un noto scrittore giornalista. Lui si chiama Raffaele Oriani. L'ho raggiunto in occasione di un importante convegno che si era tenuto a Trieste. Dunque subito il nostro servizio.
2: Erano documenti presentati in un posto, un'ora precisa. Non è stato quasi mai usato questo spunto.
3: Succedono massacri, succedono bombe sulle scuole, succedono bombe sulle case, succede che continuano a morire un numero semplicemente inaccettabile di civili e succede che nessuno reagisce a questa situazione. Succede che ci sono trattative più o meno fantasmatiche che non cambiano per nulla la situazione sul terreno, e succede soprattutto una cosa a cui ovviamente mi colpisce particolarmente in quanto giornalista: succede che la grande stampa e i grandi media si rifiutano di mettere a fuoco chiaramente cosa succede, cioè lo sterminio in corso e lo sterminio che può essere fermato solamente se viene documentato e denunciato come si deve.
1: Quindi non c'è veramente una libertà di stampa?
3: No, la libertà c'è libertà di narrare, c'è libertà di documentare, è una libertà che in questo momento, per me, a mio avviso, i nostri grandi giornali stanno usando molto poco e ne stanno facendo un uso non adeguato alla tragedia che è in corso a Gaza. È continuamente inquadrata come la guerra tra Hamas e Israele, mentre l'impressione del cittadino comune, di chi frequenta i social più dei telegiornali o dei giornali, è che sia in corso veramente una spedizione punitiva infinita, uno sterminio infinito, che ha come prospettiva semplicemente l'estinzione del popolo palestinese. Ed è una prospettiva a cui tutto il popolo, il mondo civile dovrebbe ribellarsi, e ribellarsi concretamente, per il bene dei palestinesi e in qualche modo anche per il bene di chi li sta ammazzando.
1: Ecco, lei dunque è giornalista ma anche scrittore.
3: Io ho scritto vari libri, l'ultimo si intitola Gaza, la scorta mediatica, è dedicato proprio a questo, è dedicato a come i giornali hanno raccontato, non raccontando, quello che è successo in questi ultimi 12 mesi, cioè normalizzando quello che normale non è, perché quando parliamo di 15, 16, 17 mila bambini ammazzati, è ovvio che siamo di fronte all'orrore. Questo orrore è stato fatto entrare nelle nostre vite con una tranquillità e con una quasi una pigrizia che io ritengo imperdonabile.
1: Mi consente di dire che sono d'accordo su questo personalmente. Dunque un disegno mediatico c'è allora, ai piani molto alti, diciamo così.
3: Diciamo che c'è un posizionamento molto chiaro. Il posizionamento, perlomeno come posso osservare io, è che il valore delle vite umane è stato sostituito dal valore degli schieramenti. Siamo l'Occidente, un Occidente con la O molto maiuscola, e nulla ci ferma. Qualsiasi cosa venga fatta dall'Occidente può essere criticata ma non fermata, e comunque chi si oppone è sempre, per definizione, un elemento da eliminare, anche al prezzo di uno sterminio. E questo è il momento, questo è il punto veramente imperdonabile, questo è il punto in cui noi come civiltà rischiamo di fare un salto di cui ci pentiremo.
1: Potremmo finire qui l'intervista, perché ha detto delle cose che fanno veramente riflettere. È la verità questa, è la realtà purtroppo, siamo di fronte a questo scenario. Ma in ultima, se vogliamo ricordare il suo libro, il titolo, dove lo possiamo trovare?
3: Sì, si intitola, io sono Raffaele Oriani, il libro si intitola Gaza, la scorta mediatica, l'editore è People. E lo si può trovare ovviamente nei canali online o nelle maggiori librerie, o se no anche ordinandolo in libreria

0: arriva sicuramente.
1: Ringrazio molto, le auguro buon lavoro, grazie infinite.
0: Grazie a voi, davvero.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Disco novità. Disco novità.
5: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
6: Io

0: per lei. Disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.
1: Disco novità.
2: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
3: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e nel settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci e temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri, in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Santu Antinu, in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il sole resta saldamente al comando. Il maestrale comincia a preparare il cambio turno. Per la giornata di lunedì 17 agosto, un campo di alta pressione continuerà a interessare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche nel complesso stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su gran parte dell'isola. Insomma, dopo Ferragosto, l'estate non sembra avere alcuna intenzione di timbrare il cartellino d'uscita. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali e sulle zone interne del sud Sardegna, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con tanto sole e ben poche possibilità di trovare una nuvola disposta a fare ombra nel momento giusto. Situazione molto simile anche sulle zone interne settentrionali e sui principali rilievi, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi. Tra il pomeriggio e la serata, tuttavia, potrà comparire qualche addensamento nuvoloso soprattutto nelle aree montuose e interne settentrionali. Non è esclusa una maggiore variabilità sui rilievi, con la possibilità di qualche isolato fenomeno temporalesco diurno, eventualmente in sconfinamento verso le zone limitrofe. Temperature. Il caldo resterà ancora protagonista. Nelle pianure e nelle vallate interne, le temperature massime potranno nuovamente raggiungere o superare i 35-37 gradi, mentre lungo le coste i valori saranno generalmente più contenuti. Qui però potrebbe entrare in scena la cara vecchia afa, quella simpatica sensazione per cui il termometro dice una cosa e la vostra maglietta ne racconta decisamente un'altra. Durante la nuova settimana è comunque attesa una graduale flessione dell'anticiclone, accompagnata dall'ingresso del maestrale, che dovrebbe favorire un lieve calo delle temperature. Quindi sì, il caldo continuerà, ma almeno inizierà a intravedersi una piccola via d'uscita. Venti. I venti saranno inizialmente deboli dai quadranti occidentali, in progressiva attenuazione e successiva rotazione dai quadranti nord-occidentali. Sarà il primo segnale di una circolazione destinata nei prossimi giorni a diventare più favorevole al maestrale. Mari. Mare di Sardegna, da poco mosso a mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Cosa ci aspetta? Nei prossimi giorni l'anticiclone dovrebbe perdere gradualmente forza. L'arrivo di correnti di maestrale favorirà una moderata diminuzione delle temperature, soprattutto rispetto ai picchi registrati negli ultimi giorni, mentre nelle ore pomeridiane potrà aumentare la possibilità di temporali nelle zone interne e settentrionali della Sardegna. Queste erano le nostre previsioni del tempo di questa domenica post Ferragosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.
5: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando, l'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
6: Troppo Forti.
7: Hai capito?
8: Ho capito, sì. Mica sono
9: scemo. Oh, oh, oh, che ridere! Bello, bello! Belandi ragazzi, che ritmo!

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

Lo scorpione doveva attraversare il fiume. Così, non sapendo nuotare, chiese aiuto alla rana. «Per favore, fammi salire sulla tua schiena e portami sull'altra sponda». La rana rispose: «Fossi matta, così appena siamo in acqua mi pungi e mi uccidi». «Per quale motivo dovrei farlo?» incalzò lo scorpione. «Se ti pungo, tu muori e io annego». La rana stette un attimo a pensare e, convintasi della sensatezza dell'obiezione dello scorpione, lo caricò sul dorso e insieme entrarono in acqua. A metà tragitto la rana sentì un dolore intenso provenire dalla schiena e capì di essere stata punta dallo scorpione. Mentre entrambi stavano per morire, la rana chiese all'insano ospite il perché del folle gesto. «Perché sono uno scorpione», rispose lui. «È la mia natura»,

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

Insomma, per saper fare qualcosa, più della teoria e dell'osservazione, è importante la pratica. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1740, dopo 254 fumate nere, il conclave eleggeva Prospero Lambertini a Papa della Chiesa Cattolica. Assumeva il nome di Benedetto XIV. Nel 1840, inaugurazione per la imperiale privilegiata strada ferrata da Milano a Monza, che, nata dopo la Napoli Portici, era la seconda ferrovia italiana. Nel 1913 si chiudeva con successo a Milano il collaudo del dirigibile F2 di Enrico Forlanini, sarebbe poi stato regalato al Regio Esercito Italiano. E nel 1942 l'Italia varava la nuova legge urbanistica con due livelli di pianificazione, quello regionale, basato sui piani territoriali, e quello comunale, gestito dal piano regolatore generale. Nel 1973 la 27enne Paola Pigni conquistava la medaglia d'oro nei 1500 metri alle Universiadi di Mosca. Nel 1982 la Philips produceva in Germania i primi due compact disc della storia, l'album The Visitors degli ABBA e Sinfonia delle Alpi di Strauss, con la Filarmonica di Berlino diretta da Herbert von Karajan. Nel 1987 la tedesca Steffi Graf conquistava il primo posto nella graduatoria ATP delle tenniste più quotate al mondo. Nel 2002 in California si inaugurava il museo dedicato all'autore dei Peanuts, Charles Schulz, per proporre e interpretare l'arte del creatore di Snoopy e Charlie Brown. E nel 2017 due attentati in Spagna con mezzi lanciati sui pedoni. A Barcellona un camioncino uccideva 15 persone, mentre a Cambrils un'Audi subito fermata dalla polizia causava un'altra vittima. Sono nati il 17 agosto. Nel 1838 il poeta Tommaso Cannizzaro. Nel 1917 l'attore Gianni Agus. 90 anni fa, nel 1936, il paroliere Mogol. Nel 1943 l'attore Robert De Niro e nel 1952 il pilota automobilistico Nelson Piquet. Sono nati oggi anche il giornalista Gianluca Nicoletti nel 1954, il conduttore radiofonico Marco Galli nel 1959, l'attore Sean Penn nel 1960, la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel 1965, il calciatore campione mondiale Thierry Henry nel 1977 e la cantante Lene Marlin, nata in questo giorno nel 1980. Anche per il 17 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le Stelle di Azus.
3: Le Stelle di Azus.
2: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
4: Prodotto da cartomanti europei, Le Stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay.
2: Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
4: Le Stelle di Azus,
2: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
3: Le Stelle di Azus. Le stelle di Azus.

Fate presto. Veniteci a salvare.

Io sono la giustizia, davanti a me sono tutti uguali. Io sono la giustizia, nei giorni dispari e in quelli pari. Sono vestita a festa, ho la bilancia per lavorare. Prendo in prestito la vostra testa, giusto il tempo per farvi pensare. C'è chi mi vuole comprare, dandomi fama, denaro, potere. Ma non so che cosa farmene, perché io servo.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ogni gesto, per quanto lontano nel tempo, continua a risuonare. È l'eco silenziosa di scelte che hanno plasmato il mondo e che ancora oggi ci interrogano. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo una narrazione che tiene accesa la memoria del presente. E se anche tu scrivi libri che uniscono profondità storica e sguardo contemporaneo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro al grande pubblico. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Josué Calaciura, si chiama L'Ammiraglio. Il racconto di un marinaio che ha cambiato il mondo. Un gran bugiardo, un pirata, un vaneggiatore in preda all'estasi, un marinaio che tutto ha visto e di tutto è capace. Cristoforo Colombo e l'Ammiraglio. Figura storica colossale e discussa, eroe dell'esplorazione e iniziatore dell'oppressione coloniale, il portatore della civiltà europea nelle Americhe e al tempo stesso colui che avvia un genocidio, sancendo l'imperialismo e la soppressione culturale. In questo romanzo l'autore racconta l'organizzazione del viaggio verso le Indie, la ferocia della conquista, la tecnologia come scelta di sopraffazione, lo schiavismo, la violenza come strumento esclusivo e definitivo del rapporto dell'Occidente verso gli altri, sia indios che europei non maggiorenti. La fedeltà ai fatti e alle cronache colombiane, fondata sul diario di bordo e robustita dagli atti del processo a Colombo dell'inquisitore reale Francisco de Bobadilla, è infiltrata da contaminazioni letterarie, evangeliche, fantastiche che plasmano, distorcono, ravvivano la realtà storica, facendo brillare la verità profonda di quelle gesta. E così la traversata diventa epica, temeraria, dissennata, sostenuta dalla folle immaginazione dell'ammiraglio, un Don Chisciotte oceanico infarcito di troppe letture, pratiche magico-religiose, ipotesi e vaghe congetture senza controprova. Insomma, un'avventura di pazzi che edificò un mondo di scriteriati. L'Ammiraglio di Josué Calaciura, Edizioni Sellerio.

0: Ciao a tutti, sono Alex DC, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex DC.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì, mica succede.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri, in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Santu Antinu, in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il sole resta saldamente al comando. Il maestrale comincia a preparare il cambio turno. Per la giornata di lunedì 17 agosto, un campo di alta pressione continuerà a interessare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche nel complesso stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su gran parte dell'isola. Insomma, dopo Ferragosto, l'estate non sembra avere alcuna intenzione di timbrare il cartellino d'uscita. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali e sulle zone interne del sud Sardegna, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con tanto sole e ben poche possibilità di trovare una nuvola disposta a fare ombra nel momento giusto. Situazione molto simile anche sulle zone interne settentrionali e sui principali rilievi, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi. Tra il pomeriggio e la serata, tuttavia, potrà comparire qualche addensamento nuvoloso, soprattutto nelle aree montuose e interne settentrionali. Non è esclusa una maggiore variabilità sui rilievi, con la possibilità di qualche isolato fenomeno temporalesco diurno, eventualmente in sconfinamento verso le zone limitrofe. Temperature. Il caldo resterà ancora protagonista. Nelle pianure e nelle vallate interne, le temperature massime potranno nuovamente raggiungere o superare i 35-37 gradi, mentre lungo le coste i valori saranno generalmente più contenuti. Qui però potrebbe entrare in scena la cara vecchia afa, quella simpatica sensazione per cui il termometro dice una cosa e la vostra maglietta ne racconta decisamente un'altra. Durante la nuova settimana è comunque attesa una graduale flessione dell'anticiclone, accompagnata dall'ingresso del maestrale, che dovrebbe favorire un lieve calo delle temperature. Quindi sì, il caldo continuerà, ma almeno inizierà a intravedersi una piccola via d'uscita. Venti. I venti saranno inizialmente deboli dai quadranti occidentali, in progressiva attenuazione e successiva rotazione dai quadranti nord-occidentali. Sarà il primo segnale di una circolazione destinata nei prossimi giorni a diventare più favorevole al maestrale. Mari. Mare di Sardegna, da poco mosso a mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Cosa ci aspetta? Nei prossimi giorni l'anticiclone dovrebbe perdere gradualmente forza. L'arrivo di correnti di maestrale favorirà una moderata diminuzione delle temperature, soprattutto rispetto ai picchi registrati negli ultimi giorni, mentre nelle ore pomeridiane potrà aumentare la possibilità di temporali nelle zone interne e settentrionali della Sardegna. Queste erano le nostre previsioni del tempo di questa domenica post Ferragosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.
3: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
1: Io

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

pensava chiara, la sera era serena, la gente nel cinema assisteva seria al magico 4x4 del circo di Brema. Nel cielo all'improvviso si aprì un lampo, la pellicola di colpo si spezzò e apparve all'improvviso sullo schermo un pellegrino vestito di chiffon.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Lunedì 17 agosto 2026 la Chiesa ricorda Sant'Elia, San Mamante, San Giacinto e Santa Chiara da Montefalco. La luna è crescente e il proverbio del giorno è cinese e dice: ascolti e dimentichi, vedi e ricordi, fai e sai.

0: Benedetto XIV. Nel 1840 inaugurazione per la imperiale privilegiata strada ferrata da Milano a Monza, che, nata dopo la Napoli Portici, era la seconda ferrovia italiana. Nel 1913 si chiudeva con successo a Milano il collaudo del dirigibile F2 di Enrico Forlanini, sarebbe poi stato regalato al Regio Esercito Italiano. E nel 1942 l'Italia varava la nuova legge urbanistica con due livelli di pianificazione, quello regionale, basato sui piani territoriali, e quello comunale, gestito dal piano regolatore generale. Nel 1973 la 27enne Paola Pigni conquistava la medaglia d'oro nei 1500 metri alle Universiadi di Mosca. Nel 1982 la Philips produceva in Germania i primi due compact disc della storia, l'album The Visitors degli ABBA e Sinfonia delle Alpi di Strauss, con la Filarmonica di Berlino diretta da Herbert von Karajan. Nel 1987 la tedesca Steffi Graf conquistava il primo posto nella graduatoria ATP delle tenniste più quotate al mondo. Nel 2002 in California si inaugurava il museo dedicato all'autore dei Peanuts, Charles Schulz, per proporre e interpretare l'arte del creatore di Snoopy e Charlie Brown. E nel 2017 due attentati in Spagna con mezzi lanciati sui pedoni. A Barcellona un camioncino uccideva 15 persone, mentre a Cambrils un'Audi subito fermata dalla polizia causava un'altra vittima. Sono nati il 17 agosto, nel 1838 il poeta Tommaso Cannizzaro, nel 1917 l'attore Gianni Agus, 90 anni fa, nel 1936, il paroliere Mogol, nel 1943 l'attore Robert De Niro e nel 1952 il pilota automobilistico Nelson Piquet. Sono nati oggi anche il giornalista Gianluca Nicoletti nel 1954, il conduttore radiofonico Marco Galli nel 1959, l'attore Sean Penn nel 1960, la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel 1965, il calciatore campione mondiale Thierry Henry nel 1977 e la cantante Lene Marlin, nata in questo giorno nel 1980. Anche per il 17 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri, in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Santu Antinu, in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il sole resta saldamente al comando. Il maestrale comincia a preparare il cambio turno. Per la giornata di lunedì 17 agosto, un campo di alta pressione continuerà a interessare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche nel complesso stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su gran parte dell'isola. Insomma, dopo Ferragosto, l'estate non sembra avere alcuna intenzione di timbrare il cartellino d'uscita. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali e sulle zone interne del sud Sardegna, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con tanto sole e ben poche possibilità di trovare una nuvola disposta a fare ombra nel momento giusto. Situazione molto simile anche sulle zone interne settentrionali e sui principali rilievi, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi. Tra il pomeriggio e la serata, tuttavia, potrà comparire qualche addensamento nuvoloso soprattutto nelle aree montuose e interne settentrionali. Non è esclusa una maggiore variabilità sui rilievi, con la possibilità di qualche isolato fenomeno temporalesco diurno, eventualmente in sconfinamento verso le zone limitrofe. Temperature. Il caldo resterà ancora protagonista. Nelle pianure e nelle vallate interne, le temperature massime potranno nuovamente raggiungere o superare i 35-37 gradi, mentre lungo le coste i valori saranno generalmente più contenuti. Qui però potrebbe entrare in scena la cara vecchia afa, quella simpatica sensazione per cui il termometro dice una cosa e la vostra maglietta ne racconta decisamente un'altra. Durante la nuova settimana è comunque attesa una graduale flessione dell'anticiclone, accompagnata dall'ingresso del maestrale, che dovrebbe favorire un lieve calo delle temperature. Quindi sì, il caldo continuerà, ma almeno inizierà a intravedersi una piccola via d'uscita. Venti. I venti saranno inizialmente deboli dai quadranti occidentali, in progressiva attenuazione e successiva rotazione dai quadranti nord-occidentali. Sarà il primo segnale di una circolazione destinata nei prossimi giorni a diventare più favorevole al maestrale. Mari. Mare di Sardegna, da poco mosso a mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Cosa ci aspetta? Nei prossimi giorni l'anticiclone dovrebbe perdere gradualmente forza. L'arrivo di correnti di maestrale favorirà una moderata diminuzione delle temperature, soprattutto rispetto ai picchi registrati negli ultimi giorni, mentre nelle ore pomeridiane potrà aumentare la possibilità di temporali nelle zone interne e settentrionali della Sardegna. Queste erano le nostre previsioni del tempo di questa domenica post Ferragosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
3: 2 minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Ogni gesto, per quanto lontano nel tempo, continua a risuonare. È l'eco silenziosa di scelte che hanno plasmato il mondo e che ancora oggi ci interrogano. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo una narrazione che tiene accesa la memoria del presente. E se anche tu scrivi libri che uniscono profondità storica e sguardo contemporaneo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro al grande pubblico. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Josué Calaciura, si chiama L'Ammiraglio. Il racconto di un marinaio che ha cambiato il mondo. Un gran bugiardo, un pirata, un vaneggiatore in preda all'estasi, un marinaio che tutto ha visto e di tutto è capace. Cristoforo Colombo e l'ammiraglio, figura storica colossale e discussa, eroe dell'esplorazione e iniziatore dell'oppressione coloniale, il portatore della civiltà europea nelle Americhe e al tempo stesso colui che avvia un genocidio, sancendo l'imperialismo e la soppressione culturale. In questo romanzo l'autore racconta l'organizzazione del viaggio verso le Indie, la ferocia della conquista, la tecnologia come scelta di sopraffazione, lo schiavismo, la violenza come strumento esclusivo e definitivo del rapporto dell'Occidente verso gli altri, sia indios che europei non maggiorenti. La fedeltà ai fatti e alle cronache colombiane, fondata sul diario di bordo e robustita dagli atti del processo a Colombo dell'inquisitore reale Francisco de Bobadilla, è infiltrata da contaminazioni letterarie, evangeliche, fantastiche che plasmano, distorcono, ravvivano la realtà storica, facendo brillare la verità profonda di quelle gesta. E così la traversata diventa epica, temeraria, dissennata, sostenuta dalla folle immaginazione dell'ammiraglio, un Don Chisciotte oceanico infarcito di troppe letture, pratiche magico-religiose, ipotesi e vaghe congetture senza controprova. Insomma, un'avventura di pazzi che edificò un mondo di scriteriati. L'ammiraglio di Josué Calaciura. Edizioni Sellerio.
6: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
7: Golden Classic.
6: Con Marchio Del Weis.
7: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
6: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
8: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti, con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Ben ritrovati al nostro approfondimento Planetology Report, in studio Massimo Bonella. Dunque proseguiamo sempre con la tematica della volta scorsa, teatri di guerra e il ruolo dell'informazione. A tale proposito ascoltiamo un'intervista che il sottoscritto ha realizzato a un noto scrittore giornalista. Lui si chiama Raffaele Oriani. L'ho raggiunto in occasione di un importante convegno che si era tenuto a Trieste. Dunque subito il nostro servizio.
3: Erano documenti presentati in un posto, un'ora precisa. Non è stato quasi mai usato questo spunto.
4: Succedono massacri, succedono bombe sulle scuole, succedono bombe sulle case, succede che continuano a morire un numero semplicemente inaccettabile di civili e succede che nessuno reagisce a questa situazione. Succede che ci sono trattative più o meno fantasmatiche che non cambiano per nulla la situazione sul terreno, e succede soprattutto una cosa a cui ovviamente mi colpisce particolarmente in quanto giornalista: succede che la grande stampa e i grandi media si rifiutano di mettere a fuoco chiaramente cosa succede, cioè lo sterminio in corso e lo sterminio che può essere fermato solamente se viene documentato e denunciato come si deve.
2: Quindi non c'è veramente una libertà di stampa?
4: No, la libertà c'è libertà di narrare, c'è libertà di documentare, è una libertà che in questo momento, per me, a mio avviso, i nostri grandi giornali stanno usando molto poco e ne stanno facendo un uso non adeguato alla tragedia che è in corso a Gaza. È continuamente inquadrata come la guerra tra Hamas e Israele, mentre l'impressione del cittadino comune, di chi frequenta i social più dei telegiornali o dei giornali, è che sia in corso veramente una spedizione punitiva infinita, uno sterminio infinito, che ha come prospettiva semplicemente l'estinzione del popolo palestinese. Ed è una prospettiva a cui tutto il popolo, il mondo civile dovrebbe ribellarsi, e ribellarsi concretamente, per il bene dei palestinesi e in qualche modo anche per il bene di chi li sta ammazzando.
2: Ecco, lei dunque è giornalista ma anche scrittore.
4: Io ho scritto vari libri, l'ultimo si intitola Gaza, la scorta mediatica, è dedicato proprio a questo, è dedicato a come i giornali hanno raccontato, non raccontando, quello che è successo in questi ultimi 12 mesi, cioè normalizzando quello che normale non è, perché quando parliamo di 15, 16, 17 mila bambini ammazzati, è ovvio che siamo di fronte all'orrore. Questo orrore è stato fatto entrare nelle nostre vite con una tranquillità e con una quasi una pigrizia che io ritengo imperdonabile.
2: Mi consente di dire che sono d'accordo su questo personalmente. Dunque, un disegno mediatico c'è allora, ai piani molto alti, diciamo così.
4: Diciamo che c'è un posizionamento molto chiaro. Il posizionamento, perlomeno come posso osservare io, è che il valore delle vite umane è stato sostituito dal valore degli schieramenti. Siamo l'Occidente, un Occidente con la O molto maiuscola, e nulla ci ferma. Qualsiasi cosa venga fatta dall'Occidente può essere criticata ma non fermata, e comunque chi si oppone è sempre, per definizione, un elemento da eliminare, anche al prezzo di uno sterminio. E questo è il momento, questo è il punto veramente imperdonabile, questo è il punto in cui noi come civiltà rischiamo di fare un salto di cui ci pentiremo.
2: Potremmo finire qui l'intervista, perché ha detto delle cose che fanno veramente riflettere. È la verità questa, è la realtà purtroppo, siamo di fronte a questo scenario. Ma in ultima, se vogliamo ricordare il suo libro, il titolo, dove lo possiamo trovare?
4: Sì, si intitola Io sono Raffaele Oriani, il libro si intitola Gaza, la scorta mediatica, l'editore è People. E lo si può trovare ovviamente nei canali online o nelle maggiori librerie, o se no anche ordinandolo in libreria arriva sicuramente.
2: Ringrazio molto, le auguro buon lavoro, grazie infinite.
4: Grazie a voi, davvero.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
5: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.
6: Radio Domus Novas.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
8: E io sono Chiara.
7: Fitness e postura post Ferragosto.
8: La AI come personal trainer.

0: sentire le grigliate di Ferragosto e correggere la postura direttamente da casa.
1: Sono pillole di AI.
2: Parliamo di quel tipico risveglio tra il 16 e il 17 agosto.
0: Esatto, quando ti alzi dal divano dopo due giorni di grigliate, abbuffate e amache e senti la schiena bloccata e quella voglia improvvisa di fare un po' di movimento.
2: Il problema è che la palestra sotto casa spesso è chiusa per ferie e improvvisarsi atleti dopo giorni di stravizi, beh, rischia solo di farci venire il colpo della strega.
0: Però oggi non serve improvvisare. L'intelligenza artificiale usata insieme alla fotocamera dello smartphone può diventare un vero e proprio personal trainer da salotto.
2: Beh, la prima app fantastica per fare esercizi in totale sicurezza si chiama Zenia.
0: È un'app basata sulla visione artificiale. Appoggiate il telefono per terra o sul tavolo, vi inquadrate con la fotocamera e lei analizza i vostri movimenti in tempo reale.
2: Se durante lo squat o una posizione di stretching state piegando la schiena in modo sbagliato, l'app ve lo dice subito a voce, correggendo la postura prima che vi facciate male. E per chi vuole una scheda di allenamento personalizzata senza dover studiare schede complicate?
0: Lì entra in gioco la seconda app, Fitbod, che usa lei per calcolare quanto siete riposati, che attrezzi avete in casa, anche solo due bottiglie d'acqua, e quanto tempo volete dedicare all'allenamento.
2: Vi genera un circuito su misura per riattivare il metabolismo, dosando gli sforzi senza farvi venire i crampi il giorno dopo.
0: E per chi vuole fare corpo libero ad alta intensità, ma adattato al proprio livello, c'è la terza chicca, Freeletics AI.
2: Ma pensate che la AI impara da ogni sessione, cioè se le dite oggi sono troppo stanco per i saltelli, ricalcola l'allenamento al volo puntando tutto su mobilità e tonificazione soft. Ricapitoliamo quindi il nostro kit fitness per la ripartenza post Ferragosto.
0: Zenia, per correggere la postura con la fotocamera. Fitbod, per creare schede personalizzate in base a quello che avete in casa. E Freeletics AI, per allenarsi a corpo libero.
2: L'intelligenza artificiale ci aiuta a prenderci cura del nostro corpo in modo intelligente e senza fare pazzia, eh?
0: Perché rimettersi in forma non deve essere una punizione per quello che abbiamo mangiato, ma un gesto d'amore e di energia verso noi stessi.
2: Sì, dai, ripagate il vostro corpo con un bel respiro. Fate un po' di movimento e non vi sentiate in colpa se avete mangiato un po' troppo durante le feste. Fateci sapere sempre cosa ne pensate e fateci sapere soprattutto come fate a smaltire appunto quello che avete mangiato durante le feste all'interno direttamente del social della radio. Per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
0: Ciao!
1: Sono pillole di AI.
3: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
1: Io

0: per lei.
1: Disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.
2: Disco novità.
3: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

A far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è

Nova.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: tanto è uguale.
1: Domani sera sono di guardia.

0: non ci si può rilassare, i russi possono arrivare ogni ora, ogni ora. E se ci portano via le armi, come facciamo la guerra, dimmi? Coi bastoni?
1: Ma io non lo so. Io piango e basta.
0: Domani c'è esercitazione di tiro col cannone. Spariamo.

possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Amici vacanzieri, amici tutti collegati sulla nostra antenna in syndication, benvenuti, bentrovati. Questo è Tempo Zero Gold, un sogno di mezz'estate dal 17 al 23 agosto 2023. Sulla nostra antenna nazionale, noi a tenerci compagnia insieme a voi con queste onde del mare ancora scampoli d'estate, almeno per noi, lo sapete, finché non c'è il giro di boa, quindi agosto-autunno continueremo in Summer Live. Saremo pronti dopo la metà di settembre per aprire la nuova stagione di Tempo Zero, quindi con tutti i format, insomma, a livello invernale, si può dire, 2026-2027. Concentriamoci comunque, quindi, dopo la seconda quindicina d'agosto, abbiamo archiviato il Ferragosto, i festeggiamenti, grazie per averci testimoniato le vostre vacanze. Molti invece continuano a partire dopo la metà di Ferragosto, a settembre, mese meraviglioso. Comunque è vero, le giornate sono un po' più corte, però meraviglioso lo stesso, ecco. È comunque estate, è comunque bellezza, è comunque Tempo Zero Gold, un sogno di mezz'estate, appunto. Continuate a inviare ai nostri contatti dell'emittente, ovviamente, i nostri canali social di Tempo Zero, Simone Papini, speaker, radio televisivo, doppiatore, i vostri pensieri, le vostre parole, i pensatori, i sognatori di tutti i tempi, è quello di cui noi abbiamo bisogno. Un mare meraviglioso, di note, un tappeto stupendo, un buon viaggio, un buon rientro a tutti coloro che quindi stanno tornando, a tutti coloro che invece in questa seconda quindicina del mese d'agosto si recheranno in vacanza. Qualunque cosa voi state facendo, questo è Tempo Zero Gold, è il mio, è il nostro, il vostro insieme, meraviglioso sogno di mezz'estate.

L'universo finge soltanto di essere composto di materia. In realtà è composto d'amore, da sentimento e passione. L'universo finge che il tempo sia a nostra disposizione, ma in realtà è un volo talmente libero, in un volo d'aliante, da farci ritrovare comunque, sempre e noi stessi, sempre, ovunque e comunque. Rami, tempo zero, gold, un sogno di mezza estate.

ogni persona può percepire solo quegli aspetti della realtà per i quali possono capitare delle reazioni. Ogni persona può esistere. Questo non vale soltanto per il campo delle percezioni, quelle puramente sensoriali, ma per tutte le percezioni della realtà. Dopo che tutto che ciò che si trova fuori dalla propria capacità di risintonizzarsi non può essere percepito. Per le persone questione non esiste affatto. Per questo ognuno crede di conoscere tutta la realtà e che al di là di fuori della sua vita, di quello, non sia altro che il nulla. O almeno lo crede. Credo di averlo capito, fino in fondo. Sebbene quanto legge possa percepire solo quello che si trova in un'armonia col suo stato di coscienza del momento, che le cose stiano così, lo capisco quando si rileggono certi libri che amo. La coscienza di questi anni che si amplia giorno dopo giorno. Tulinend, filosofo contemporaneo.

coccolosi in macchina, coccolosi ovunque voi siate, siete in ascolto di Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate, 5 minuti e 35 secondi di pura passione, di puro amore, tutto questo è Michael Jackson. Benvenuti, dicevamo, nella seconda quindicina del mese di agosto, rigorosamente in onda, in diretta sulla nostra antenna nazionale. Questo è Tempo Zero Gold, l'avete riconosciuto, eh? Migliaia di messaggi che stanno arrivando, con milioni di italiani che si spostano, che tornano dal periodo ferragostiano, se così si può dire, a quelli che partono, a quelli che sono invece tornati già da un pezzo, perché ci sono anche quelli che si spostano tra giugno e luglio, e poi ci sono i settembrini. Ecco, insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti. Siamo ancora comunque nel pieno dell'estate.

E proprio in questa settimana riparte anche il campionato di calcio, così almeno tutti i maschietti o tutti coloro che sono un po' in così depressione, magari in astinenza del calcio, tranquilli, si ricomincerà a giocare dalla domenica. La domenica 7 giorni su 7, campionato di Serie A, Serie B, quelli locali, poi la Champions League, poi l'Europa League e poi tutto quello che ne consegue. Amici, nonostante insomma, no, il Ferragosto sia passato, è anche normale, anche giusto comunque continuare a parlare di questa estate, come tutte le estati. E parliamo delle spiagge, e ci sarebbero delle regole, ci sono delle regole, spesso però non vengono utilizzate, nostro malgrado, perché a volte siamo anche vittime, tra virgolette, di questo comportamento del vicino di ombrellone, ecco, mettiamola un po' in questa maniera. Quanti vicini di ombrelloni un po' invadenti avete conosciuto, avete trovato? Esistono delle regole, quella di base che sembrerebbe veramente l'ABC, ma non viene presa in considerazione da molti, cioè rispettare gli spazi altrui e la privacy, cioè di evitare di posizionare l'ombrellone o il telo a ridosso dei vicini. Spesso quindi questo spazio viene un po' delimitato, spazio e quindi decoro vengono prima di tutto, ovviamente non ha trattamenti estetici, ma insomma dipende dai gusti, ecco. Ma e le varie effusioni intime sotto l'ombrellone, vi è mai capitato quelle coppie che non riescono veramente a staccarsi? Avete la vostra intimità, cioè c'è altro fuori dal confine, va bene? Quindi magari cercare anche di evitare, non importa poi se parliamo di coppie, no, voglio dire etero, LGBT, proprio coppie in generale, cercate un attimino di darvi una regolata. Tenere basso il volume, cioè la suoneria del cellulare, silenziarla magari se è possibile, le chiamate della voce, bassa voce, senza viva voce, musica, video, vocali, vanno ascoltate esclusivamente con le cuffie, magari per richiamare i bambini è meglio alzarsi e avvicinarsi anche urlando da un capo all'altro dalla spiaggia, non è sicuramente educato, non fumare addosso agli altri. Ovviamente poi se è il vicino di ombrellone, il vicino di spiaggia, anche dei bambini, insomma magari è meglio evitare. Anche all'aperto infatti il fumo viaggia, può disturbare ovviamente chi sta accanto, soprattutto dicevamo i bambini, è una buona norma allontanarsi per fumare e non sottrarre mai i mozziconi nella sigaretta sotto la sabbia. Accidenti, sono stato beccato, a me è capitato un paio di volte di farlo, lo so, sono stato beccato. Non lasciare rifiuti, questo mi sembra anche questo l'ABC, cioè portare sempre con sé un sacchetto e quindi raccogliere qualsiasi carta, lo scarto, le bottiglie, il cibo, lasciando la spiaggia pulita proprio come l'abbiamo trovata, anche se questo purtroppo non è sempre vero, perché certe volte vai in determinati lidi a causa della maleducazione delle persone, trovi veramente la qualunque. Queste sono alcune delle regole, insomma, no? Beh, per quanto concerne il buon vivere in spiaggia, ce ne sono altre, sì, ce ne sono altre, e noi cerchiamo di rispettarle, ci dobbiamo provare, anzi ci dobbiamo riuscire, eh?

La grande e immensa Tina Turner, signori amici radioascoltatori, siamo scivolati prima con George Michael nel lontano 1985, abbiamo salito qualche gradino nel 1989 quando insomma c'era questo pezzo musicale che spopolava nelle radio italiane. Li vedo pronti dall'altra parte del video, tanti messaggi che stanno arrivando, siamo nell'altro che maleducazione nelle spiagge, io cerco di andare sempre in orari improponibili così almeno incontro meno persone possibile, ciao Raffaele. Ciao Simone, ho visto la qualunque fare in spiaggia, al di là delle effusioni, volevo parlare delle spiagge nudiste? Ciao Pasquale, però le spiagge nudiste teoricamente lo sai che sono comunque, no, voglio dire, non è detto che neanche siano se, cioè sono nudiste punto. Non è che voglio dire chissà che cosa debba accadere all'interno di quelle spiagge, però lo sai perché sono tematiche. Le spiagge quelle ovviamente libere, ma anche quelle con i lidi in generale, insomma è meglio avere rispetto per tutti. Tra pochissimo continueremo con pensieri, parole d'autore e le grandi note sulla nostra emittente radio televisiva preferita e ovviamente continueremo a dare un'occhiata anche al bon ton delle spiagge. A tra pochissimo.

0: Radio Domus Novus.
1: Amica di giorno, compagna di notte.
2: Questa è Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate. Sulla tua antenna nazionale, dal 17 al 23 agosto, in versione podcast reloaded. Benvenuto, buon ascolto.

Non permetterti di rinunciare a chi sei. Non farlo mai. C'è chi così, tanto per potere di te, un potere creativo che vuole emergere e creare nella realtà. Quindi, se qualcuno ti dice che puoi rinunciare a te stesso, di rinunciare a quello che sei e al tuo potenziale, non farlo. La tua creatività interiore è onnipotente. Se conosci la tua vita, non potrai più mancare in essa. Chi è nato è venuto al mondo. È venuto al mondo e questo mondo per conoscere la verità non può preservare l'ignoranza. L'impulso al reale in lui è indomito, è ribelle. Soffre enormemente sotto il peso e il dominio della falsità, della calunnia, dell'inganno, della morte. Anima, anima, continua così e accetta ciò che sei, sempre. Philibert, un sogno di mezza estate.

Lo sapevi che i rapporti tossici possono colpirti fino al profondo? I rapporti tossici ti cambiano, che tu ci sia ancora dentro, che non ci sia ancora uscito. Qualcosa ti modifica inevitabilmente nel modo in cui guardi te stesso, il valore che attribuisci alle tue emozioni e persino alla fiducia con cui accoglierai chi entrerà nella tua vita. Negli ultimi anni una parte della cultura di New Age ha finto per banalizzare il concetto di manipolazione, già complesso e difficile da riconoscere. C'è chi sostiene che grazie alla cultura che è la legge, la tradizione, l'energia e l'universo a livello personale possano raggiungere. È l'illusione pericolosa. La manipolazione non sceglie le vittime in base al loro livello di cultura spirituale o professionale. Ho visto cadere centinaia e centinaia di volte persone di culture diverse, persone apparentemente molto lucide, tutti accomunati dalla stessa esperienza, sempre dalla stessa, trascinati totalmente in un abisso di dolore, confusione e perdita di sé. Nessuno è davvero immune. Le nostre decisioni non dipendono soltanto dalle parte della relazione della mente. Siamo influenzati da esperienze passate. Apprendiamo condizionamenti, emozioni e meccanismi spesso inconsapevoli. È proprio così, è proprio su questo. È questa vulnerabilità che agisce la manipolazione. Lo vediamo ogni giorno nella pubblicità, nella programmazione, nella comunicazione. Esistono tecniche e capacità stesse di vita comune. Agire non è un segno di dolcezza o debolezza, è il primo passo per riprenderti la tua vita. Antonio Rubinson, un sogno di mezza estate.

essere vivi abbastanza per ricordare che puoi abbracciare il tuo potere, la tua sovranità, il tuo controllo della tua vita. Questo è un momento perfetto per ricordarti che non devi rinunciare ai tuoi sogni, né rinunciare al tuo potere. Oggi puoi ora, non domani. Non hai solo l'opportunità, ma hai anche il dovere a te stesso di creare la vita per cui hai lottato così duramente. Ogni cosa sta accadendo per il massimo del bene, per farti svegliare. Sì, per farti svegliare. Ma non ci sarà trasformazione, rinascita senza la tua volontà, il tuo definitivo sì alla vita, all'amore. L'uomo nuovo rinasce a sé, da se stesso, illumina il suo cuore e diviene luce per il mondo, faro per i viandanti che cercano la via giusta. Maria Antonietta Serafinella. Un sogno.

0: Simone, ciò che non conosciamo ce lo fai conoscere tu in Tempo Zero Gold, grazie veramente di cuore. Simone, è meraviglioso vivere sulla nostra antenna nazionale tutto ciò, grazie di esistere. Simone, un sogno di mezz'estate è una realtà, grazie, buona estate anche a te, non mi muoverò, dice Federico, però non importa perché comunque cercherò di vivere lo stesso la mia vita, perché in fondo è questo quello che conta, ragazzi, assolutamente sì. Dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, le Roa 24orenews.it a livello televisivo, poi da Roma, ecco, e poi da Monteleone d'Orvieto, da dove escono le parole. Siamo rimasti in spiaggia, quanti di voi sono in spiaggia? Ce lo state testimoniando ai nostri canali social. Simone, posso iniziare a seguirti anche nel tuo profilo privato? Ci mancherebbe altro, perché tanto comunque è pubblico. C'è anche il mio profilo, Simone Papini speaker radio televisivo doppiatore, e ovviamente insomma il nostro ormai conosciutissimo social di Facebook Tempo Zero. Allora, amici radioascoltatori, abbiamo capito che comunque nella vita in generale c'è bisogno di rispetto, e perché no, ovviamente anche in spiaggia, soprattutto quando andiamo a vivere la nostra vita insieme ad altri. Fare attenzione alla sabbia, cioè prima di scuotere il telo mare, verifica la direzione del vento e anche la presenza dei vicini. Camminare con attenzione per evitare che le ciabatte sollevino sabbia sul bagnasciuga e quindi ai bagnanti e a se stessi. Ecco. Giocare senza disturbare, questo sicuramente non vale soltanto per i genitori con i bambini, ma anche per i grandi, perché generalmente, anzi spesso e volentieri, sono più distrattoni, posso dire anche sopra le righe, i grandi piuttosto che i bambini, ecco. Quindi portare il pallone o piuttosto i racchettoni vanno fatte negli spazi dedicati o in aree isolate. I genitori devono sorvegliare i bambini e ricoprire le buche scavate nella sabbia prima di andare via. Tenere sotto controllo gli animali, perché è fondamentale, lo sapete, con la nostra emittente radio televisiva, insomma non nazionale, e Tempo Zero, noi siamo assolutamente contro l'abbandono degli animali. Tra l'altro esistono migliaia e migliaia di ristoranti, piuttosto che ne so io, di alberghi, di attività commerciali, di ristorazione, che gradiscono proprio gli animali, quindi vediamo di non fare figuracce. Ecco, nelle spiagge in cui sono ammessi i cani, ovviamente, devono essere costituiti responsabilmente, tenuti all'ombra, ben idratati e portati dalle ore più calde, assolutamente no, i bisogni vanno sempre raccolti. Questo vale anche per strada, amici miei, c'è un po' ovunque, non è che soltanto in spiaggia. Usare con rispetto docce e servizi. Io sono di quelli che veramente preferisco fare a casa, ma io anche nei campeggi. Quanti di voi stanno campeggiando, ragazzi, in questa seconda quindicina del mese di agosto? Io non amo molto il campeggio, scusatemi, cioè il campeggio lo amo, però magari meglio un bungalow, io le docce insieme, bagni insieme, no, guarda, quelli sono momenti un po' particolari, onestamente no. Al di là di tutto, io sono un po' più comodino, tra virgolette, per me almeno. Le docce comuni non sono un bagno privato, ecco, questo ci sta a comunicare il comunque l'articolo. Vanno usate in modo rapido e senza sprechi d'acqua, salvo diverse indicazioni. È vietato usare shampoo e bagnoschiuma, poiché gli scarti, ovviamente gli scarichi, spesso finiscono direttamente in mare. Queste credo che siano delle così, no, delle pillole di vita, anche per far vivere noi stessi in maniera migliore questo mare, queste vacanze che stiamo vivendo. Allora, c'è Maddalena, ciao Simone, con i miei 6 figli, mamma mia che bello, dal primo e dal secondo matrimonio, la prossima settimana partiremo e andremo in montagna, la prima settimana e la seconda in collina, e ovviamente facendo anche delle piccole puntatine al mare. Raccontateci anche dove, comunque a noi fa assolutamente piacere. Ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa e torniamo immediatamente da voi sulla nostra antenna nazionale in syndication, in un sogno di mezza estate.
1: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
0: Ben trovato nel mio, nel tuo, nel nostro sogno di mezza estate su questa antenna nazionale.

quando qualcuno ti combatte, ti insulta, ti giudica o ti sfida. Tu lascialo andare, non devi spiegazioni, non giustificarti, non tentare di spiegare perché non servirebbe praticamente a nulla. Quante volte sei caduto nel tranello di voler chiarire e non servito praticamente a niente? Perché se qualcuno in quel suo ha già deciso di combatterti per qualcosa, a suo motivo che sia già giusto, egli lo farà comunque, a prescindere, perché questa è l'unica cosa che gli importa. Lascialo andare, lascialo passare, non fare l'errore, non farlo mai, non fare mai l'errore di metterti a discutere. Discutere è solo guerra. Lascia pure che ti demolisca, magari, perché ciò che una persona di te è solo il suo problema e non aggiunge e non toglie nulla, è solo un grammo di ciò che realmente sei. Per alcuni questo è l'unico modo che hanno per sentirsi importanti, non cadere nella trappola dell'ego, di voler dimostrare di avere ragione. È solo una guerra fra poveri. Rimane aperto, presente, consapevole ed amorevole, centrale nell'essere, e poi lascia andare ogni cosa, ma non senza aver imparato qualcosa. Roberto Bergdon, Un sogno di mezza estate, pensieri, parole d'autore, sulla tua antenna nazionale.

E se me ne andrò mentre tu sarai ancora qui, sappi che continuerò a vivere vibrando una frequenza diversa dentro un sottile velo che non potrai attraversare. Non mi vedrai, quindi devi avere fede. Aspetto il momento in cui potremo vedere insieme ed entrambi consapevoli l'uno dell'altro. Fino ad allora vivi la tua vita, fallo al massimo. Quando avrai bisogno di me, sussurra il mio nome nel tuo cuore, io sarò lì. E se me ne andrò, mentre tu sarai ancora lì, in questa dimensione, non temere. Io comunque continuerò a vibrare nelle tue corde. Ascolterò ancora tutto quello che ci piaceva fare. E certamente non ascolterai le mie frequenze, perché saranno semplicemente diverse dalle tue. Ma se io me ne andrò e tu sarai ancora qui, ci ritroveremo indissolubili per l'eternità. Con l'ingrascimi, un sogno di mezza estate.

fa reagire in maniera negativa, ti sta mostrando dove non sei ancora arrivato, dove ancora non sei libero. Non tutte le persone entrano nella nostra vita per ingannarci, insegnarci qualcosa di bello. Alcune arrivano solo per mostrarci un'altra cosa. Certamente sì. Un punto preciso, dove parliamo e perdiamo l'equilibrio. Ogni reazione impulsiva è un segnale, unico e indissolubile. Non parla d'altro, soltanto di te, soltanto di noi, di ciò che è ancora sensibile, non integrato, non guarito. La libertà non è restare impassibili, è avere la possibilità di scegliere la risposta invece di essere trascinati dalle reazioni. Quando qualcuno riesce a farci scattare, non sta vincendo una battaglia contro di noi, sta semplicemente illuminando un confine intorno che ancora non è stabile. E allora la domanda cambia: perché l'ha fatto? Ma perché mi ha toccato così tanto? Da lì inizia il lavoro vero. Non controllare gli altri, ma conoscere meglio se stessi, perché la vera forza non è non sentire nulla, è non essere più guidati da ciò che si sente e ci trafigge. Eri Arianna Silin, un sogno di mezza estate sulla tua antenna nazionale.

non si può ricevere verità da chi vive nell'illusione. Non si può ricevere un conforto autentico da chi fugge da se stesso. Non si può ricevere sensibilità da chi è prigioniero del proprio essere e del proprio egoismo. Non si può ricevere ascolto da chi è sempre pronto a difendersi. Non lo si può fare, non può accadere. Non si può essere davvero visti da chi non ha il coraggio di guardare se stessi. Ogni relazione, qualunque forma assuma, richiede l'intelligenza emotiva, consapevolezza e maturità. Chi porta dentro di sé troppe questioni irrisolte difficilmente può entrare in una relazione autentica. Conoscere se stessi significa dare il giusto peso a se stessi e agli altri, restando centrati in ogni circostanza. Per questo non occorre aspettarsi nulla da nessuno. È più saggio continuare ad abbellire il sentiero che conduce a casa, coltivando la propria verità, la propria pace e la propria presenza. Monica Murano, Gracie Rom, Temison, un sogno di un'estate meravigliosa.

un meraviglioso, immenso Amen, quello di Noemi. Amici radioascoltatori, anche questa settimana ci siamo veramente lasciati cullare, sognare, emozionare dalle nostre note d'autore. Li ritroverete tra 60 secondi al termine di questo appuntamento, grazie ai miei collaboratori e ovviamente a tutti i tecnici registri di questa antenna meravigliosa in syndication che ci ospita ogni settimana, che ospita Tempo Zero Gold. Da lunedì al venerdì vi aspetto sempre in questa antenna, in Tempo Zero Everyday, i due moschettieri Bagnini, almeno fino alla fine di settembre. Tempo Zero Sciocchi, direi, La Capanna e Selecta, tutti insieme con i grandi collaboratori che siete voi, amici tecnici. Grazie veramente di cuore anche d'estate. Amici radioascoltatori, grazie per essere milioni, grazie veramente di cuore. Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate, torna la prossima settimana, sempre qua in syndication fino a quest'ora. E poi, come già detto, al termine di questo appuntamento, entro 60 secondi, troverete la versione podcast Reloaded. Un abbraccio a voi e grazie di esserci. Buona estate, in un sogno di mezza estate.

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.
1: Lunedì 17 agosto 2026 la Chiesa ricorda Sant'Elia, San Mamante, San Giacinto e Santa Chiara da Montefalco. La luna è crescente e il proverbio del giorno è cinese e dice: ascolti e dimentichi, vedi e ricordi, fai e sai. Insomma, per saper fare qualcosa, più della teoria e dell'osservazione, è importante la pratica. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1740, dopo 254 fumate nere, il conclave eleggeva Prospero Lambertini a Papa della Chiesa Cattolica. Assumeva il nome di Benedetto XIV. Nel 1840, inaugurazione per la imperiale privilegiata strada ferrata da Milano a Monza, che, nata dopo la Napoli Portici, era la seconda ferrovia italiana. Nel 1913 si chiudeva con successo a Milano il collaudo del dirigibile F2 di Enrico Forlanini, sarebbe poi stato regalato al Regio Esercito Italiano. E nel 1942 l'Italia varava la nuova legge urbanistica con due livelli di pianificazione, quello regionale, basato sui piani territoriali, e quello comunale, gestito dal piano regolatore generale. Nel 1973 la 27enne Paola Pigni conquistava la medaglia d'oro nei 1500 metri alle Universiadi di Mosca. Nel 1982 la Philips produceva in Germania i primi due compact disc della storia, l'album The Visitors degli ABBA e Sinfonia delle Alpi di Strauss, con la Filarmonica di Berlino diretta da Herbert von Karajan. Nel 1987 la tedesca Steffi Graf conquistava il primo posto nella graduatoria ATP delle tenniste più quotate al mondo. Nel 2002 in California si inaugurava il museo dedicato all'autore dei Peanuts, Charles Schulz, per proporre e interpretare l'arte del creatore di Snoopy e Charlie Brown. E nel 2017 due attentati in Spagna con mezzi lanciati sui pedoni. A Barcellona un camioncino uccideva 15 persone, mentre a Cambrils un'Audi subito fermata dalla polizia causava un'altra vittima. Sono nati il 17 agosto, nel 1838 il poeta Tommaso Cannizzaro, nel 1917 l'attore Gianni Agus, 90 anni fa, nel 1936, il paroliere Mogol, nel 1943 l'attore Robert De Niro e nel 1952 il pilota automobilistico Nelson Piquet. Sono nati oggi anche il giornalista Gianluca Nicoletti nel 1954, il conduttore radiofonico Marco Galli nel 1959, l'attore Sean Penn nel 1960, la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel 1965, il calciatore campione mondiale Thierry Henry nel 1977 e la cantante Lene Marlin, nata in questo giorno nel 1980. Anche per il 17 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa, in prossimità dello svincolo di Simaxis, in direzione Ponte Tittiri, in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Santu Antinu, in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il sole resta saldamente al comando. Il maestrale comincia a preparare

fare il cambio turno. Per la giornata di lunedì 17 agosto, un campo di alta pressione continuerà a interessare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche nel complesso stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su gran parte dell'isola. Insomma, dopo Ferragosto, l'estate non sembra avere alcuna intenzione di timbrare il cartellino d'uscita. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali e sulle zone interne del sud Sardegna, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con tanto sole e ben poche possibilità di trovare una nuvola disposta a fare ombra nel momento giusto. Situazione molto simile anche sulle zone interne settentrionali e sui principali rilievi, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi. Tra il pomeriggio e la serata, tuttavia, potrà comparire qualche addensamento nuvoloso, soprattutto nelle aree montuose e interne settentrionali. Non è esclusa una maggiore variabilità sui rilievi, con la possibilità di qualche isolato fenomeno temporalesco diurno, eventualmente in sconfinamento verso le zone limitrofe. Temperature. Il caldo resterà ancora protagonista. Nelle pianure e nelle vallate interne, le temperature massime potranno nuovamente raggiungere o superare i 35-37 gradi, mentre lungo le coste i valori saranno generalmente più contenuti. Qui però potrebbe entrare in scena la cara vecchia afa, quella simpatica sensazione per cui il termometro dice una cosa e la vostra maglietta ne racconta decisamente un'altra. Durante la nuova settimana è comunque attesa una graduale flessione dell'anticiclone, accompagnata dall'ingresso del maestrale, che dovrebbe favorire un lieve calo delle temperature. Quindi sì, il caldo continuerà, ma almeno inizierà a intravedersi una piccola via d'uscita. Venti. I venti saranno inizialmente deboli dai quadranti occidentali, in progressiva attenuazione e successiva rotazione dai quadranti nord-occidentali. Sarà il primo segnale di una circolazione destinata nei prossimi giorni a diventare più favorevole al maestrale. Mari. Mare di Sardegna, da poco mosso a mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Cosa ci aspetta? Nei prossimi giorni l'anticiclone dovrebbe perdere gradualmente forza. L'arrivo di correnti di maestrale favorirà una moderata diminuzione delle temperature, soprattutto rispetto ai picchi registrati negli ultimi giorni, mentre nelle ore pomeridiane potrà aumentare la possibilità di temporali nelle zone interne e settentrionali della Sardegna. Queste erano le nostre previsioni del tempo di questa domenica post Ferragosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Ogni gesto, per quanto lontano nel tempo, continua a risuonare. È l'eco silenziosa di scelte che hanno plasmato il mondo e che ancora oggi ci interrogano. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo una narrazione che tiene accesa la memoria del presente. E se anche tu scrivi libri che uniscono profondità storica e sguardo contemporaneo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro al grande pubblico. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Josué Calaciura, si chiama L'ammiraglio, il racconto di un marinaio che ha cambiato il mondo. Un gran bugiardo, un pirata, un vaneggiatore in preda all'estasi, un marinaio che tutto ha visto e di tutto è capace. Cristoforo Colombo e l'ammiraglio, figura storica colossale e discussa, eroe dell'esplorazione e iniziatore dell'oppressione coloniale, il portatore della civiltà europea nelle Americhe e al tempo stesso colui che avvia un genocidio, sancendo l'imperialismo e la soppressione culturale. In questo romanzo l'autore racconta l'organizzazione del viaggio verso le Indie, la ferocia della conquista, la tecnologia come scelta di sopraffazione, lo schiavismo, la violenza come strumento esclusivo e definitivo del rapporto dell'Occidente verso gli altri, sia indios che europei non maggiorenti. La fedeltà ai fatti e alle cronache colombiane, fondata sul diario di bordo e robustita dagli atti del processo a Colombo dell'inquisitore reale Francisco de Bobadilla, è infiltrata da contaminazioni letterarie, evangeliche, fantastiche, che plasmano, distorcono, ravvivano la realtà storica, facendo brillare la verità profonda di quelle gesta. E così la traversata diventa epica, temeraria, dissennata, sostenuta dalla folle immaginazione dell'ammiraglio, un Don Chisciotte oceanico infarcito di troppe letture, pratiche magico-religiose, ipotesi e vaghe congetture senza controprova. Insomma, un'avventura di pazzi che edificò un mondo di scriteriati. L'ammiraglio di Josué Calaciura, Edizioni Sellerio.
0: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
5: Io

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: bruciare, non bruciare. Con il fuoco, non scherzare. Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
1: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
2: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
3: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
4: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 nel Corpo Forestale dello Stato.

0: Lunedì 17 agosto 2026 la Chiesa ricorda Sant'Elia, San Mamante, San Giacinto e Santa Chiara da Montefalco. La luna è crescente e il proverbio del giorno è cinese e dice: ascolti e dimentichi, vedi e ricordi, fai e sai. Insomma, per saper fare qualcosa, più della teoria e dell'osservazione, è importante la pratica. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1740, dopo 254 fumate nere, il conclave eleggeva Prospero Lambertini a Papa della Chiesa Cattolica. Assumeva il nome di Benedetto XIV. Nel 1840, inaugurazione per la imperiale privilegiata strada ferrata da Milano a Monza, che, nata dopo la Napoli Portici, era la seconda ferrovia italiana. Nel 1913 si chiudeva con successo a Milano il collaudo del dirigibile F2 di Enrico Forlanini, sarebbe poi stato regalato al Regio Esercito Italiano. E nel 1942 l'Italia varava la nuova legge urbanistica con due livelli di pianificazione, quello regionale, basato sui piani territoriali, e quello comunale, gestito dal piano regolatore generale. Nel 1973 la 27enne Paola Pigni conquistava la medaglia d'oro nei 1500 metri alle Universiadi di Mosca. Nel 1982 la Philips produceva in Germania i primi due compact disc della storia, l'album The Visitors degli ABBA e Sinfonia delle Alpi di Strauss, con la Filarmonica di Berlino diretta da Herbert von Karajan. Nel 1987 la tedesca Steffi Graf conquistava il primo posto nella graduatoria ATP delle tenniste più quotate al mondo. Nel 2002 in California si inaugurava il museo dedicato all'autore dei Peanuts, Charles Schulz, per proporre e interpretare l'arte del creatore di Snoopy e Charlie Brown. E nel 2017 due attentati in Spagna con mezzi lanciati sui pedoni. A Barcellona un camioncino uccideva 15 persone, mentre a Cambrils un'Audi subito fermata dalla polizia causava un'altra vittima. Sono nati il 17 agosto, nel 1838 il poeta Tommaso Cannizzaro, nel 1917 l'attore Gianni Agus, 90 anni fa, nel 1936, il paroliere Mogol, nel 1943 l'attore Robert De Niro e nel 1952 il pilota automobilistico Nelson Piquet. Sono nati oggi anche il giornalista Gianluca Nicoletti nel 1954, il conduttore radiofonico Marco Galli nel 1959, l'attore Sean Penn nel 1960, la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel 1965, il calciatore campione mondiale Thierry Henry nel 1977 e la cantante Lene Marlin, nata in questo giorno nel 1980. Anche per il 17 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri, in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Santu Antinu, in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il sole resta saldamente al comando. Il maestrale comincia a preparare il cambio turno. Per la giornata di lunedì 17 agosto, un campo di alta pressione continuerà a interessare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche nel complesso stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su gran parte dell'isola. Insomma, dopo Ferragosto, l'estate non sembra avere alcuna intenzione di timbrare il cartellino d'uscita. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali e sulle zone interne del sud Sardegna, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con tanto sole e ben poche possibilità di trovare una nuvola disposta a fare ombra nel momento giusto. Situazione molto simile anche sulle zone interne settentrionali e sui principali rilievi, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi. Tra il pomeriggio e la serata, tuttavia, potrà comparire qualche addensamento nuvoloso, soprattutto nelle aree montuose e interne settentrionali. Non è esclusa una maggiore variabilità sui rilievi, con la possibilità di qualche isolato fenomeno temporalesco diurno, eventualmente in sconfinamento verso le zone limitrofe. Temperature. Il caldo resterà ancora protagonista. Nelle pianure e nelle vallate interne, le temperature massime potranno nuovamente raggiungere o superare i 35-37 gradi, mentre lungo le coste i valori saranno generalmente più contenuti. Qui però potrebbe entrare in scena la cara vecchia afa, quella simpatica sensazione per cui il termometro dice una cosa e la vostra maglietta ne racconta decisamente un'altra. Durante la nuova settimana è comunque attesa una graduale flessione dell'anticiclone, accompagnata dall'ingresso del maestrale, che dovrebbe favorire un lieve calo delle temperature. Quindi sì, il caldo continuerà, ma almeno inizierà a intravedersi una piccola via d'uscita. Venti. I venti saranno inizialmente deboli dai quadranti occidentali, in progressiva attenuazione e successiva rotazione dai quadranti nord-occidentali. Sarà il primo segnale di una circolazione destinata nei prossimi giorni a diventare più favorevole al maestrale. Mari. Mare di Sardegna, da poco mosso a mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Cosa ci aspetta? Nei prossimi giorni l'anticiclone dovrebbe perdere gradualmente forza. L'arrivo di correnti di maestrale favorirà una moderata diminuzione delle temperature, soprattutto rispetto ai picchi registrati negli ultimi giorni, mentre nelle ore pomeridiane potrà aumentare la possibilità di temporali nelle zone interne e settentrionali della Sardegna. Queste erano le nostre previsioni del tempo di questa domenica post Ferragosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.
1: Gusta la musica. Su Radio Domus Novas solo buona musica. Quella giusta, fresca, frizzante, come te.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Ogni gesto, per quanto lontano nel tempo, continua a risuonare. È l'eco silenziosa di scelte che hanno plasmato il mondo e che ancora oggi ci interrogano. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo una narrazione che tiene accesa la memoria del presente. E se anche tu scrivi libri che uniscono profondità storica e sguardo contemporaneo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro al grande pubblico. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Josué Calaciura, si chiama L'ammiraglio. Il racconto di un marinaio che ha cambiato il mondo. Un gran bugiardo, un pirata, un vaneggiatore in preda all'estasi, un marinaio che tutto ha visto e di tutto è capace. Cristoforo Colombo è l'ammiraglio, figura storica colossale e discussa, eroe dell'esplorazione e iniziatore dell'oppressione coloniale, il portatore della civiltà europea nelle Americhe e al tempo stesso colui che avvia un genocidio, sancendo l'imperialismo e la soppressione culturale. In questo romanzo l'autore racconta l'organizzazione del viaggio verso le Indie, la ferocia della conquista, la tecnologia come scelta di sopraffazione, lo schiavismo, la violenza come strumento esclusivo e definitivo del rapporto dell'Occidente verso gli altri, sia indios che europei non maggiorenti. La fedeltà ai fatti e alle cronache colombiane, fondata sul diario di bordo e robustita dagli atti del processo a

0: dissennata, sostenuta dalla folle immaginazione dell'ammiraglio, un Don Chisciotte oceanico infarcito di troppe letture, pratiche magico-religiose, ipotesi e vaghe congetture senza controprova. Insomma, un'avventura di pazzi che edificò un mondo di scriteriati. L'ammiraglio di Josué Calaciura. Edizioni Sellerio.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
4: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
5: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
6: Idea News Magazine.
7: Ben ritrovati al nostro approfondimento Pianeta Oggi Report, in studio Massimo Bonella. Dunque proseguiamo sempre con la tematica della volta scorsa, teatri di guerra e il ruolo dell'informazione. A tale proposito ascoltiamo un'intervista che il sottoscritto ha realizzato a un noto scrittore giornalista, lui si chiama Raffaele Oriani. L'ho raggiunto in occasione di un importante convegno che si era tenuto a Trieste. Dunque subito il nostro servizio.
8: Però perché erano documenti presentati in un posto, un'ora precisa, non è stato quasi mai usato questo spunto.
9: Succedono massacri, succedono bombe sulle scuole, succedono bombe sulle case, succede che continuano a morire un numero semplicemente inaccettabile di civili e succede che nessuno reagisce a questa situazione. Succede che ci sono trattative più o meno fantasmatiche che non cambiano per nulla la situazione sul terreno e succede soprattutto, una cosa a cui ovviamente che mi colpisce particolarmente in quanto giornalista, succede che la grande stampa e i grandi media si rifiutano di mettere a fuoco chiaramente cosa succede, cioè lo sterminio in corso e lo sterminio che può essere fermato solamente se viene documentato e denunciato come si deve.
7: Quindi non c'è veramente una libertà di stampa?
9: No, la libertà c'è. C'è libertà di narrare, c'è libertà di documentare, è una libertà che in questo momento, per me, a mio avviso, i nostri grandi giornali stanno usando molto poco e ne stanno facendo un uso non adeguato alla tragedia che è in corso a Gaza. È continuamente inquadrata come la guerra tra Hamas e Israele, mentre l'impressione del cittadino comune, di chi frequenta i social più dei telegiornali o dei giornali, è che sia in corso veramente una spedizione punitiva infinita, uno sterminio infinito, che ha come prospettiva semplicemente l'estinzione del popolo palestinese. Ed è una prospettiva a cui tutto il popolo, il mondo civile dovrebbe ribellarsi e ribellarsi concretamente, per il bene dei palestinesi e in qualche modo anche per il bene di chi li sta ammazzando.
7: Ecco, lei dunque è giornalista ma anche scrittore.
9: Io ho scritto vari libri, l'ultimo si intitola Gaza, la scorta mediatica, è dedicato proprio a questo, è dedicato a come i giornali hanno raccontato, non raccontando quello che è successo in questi ultimi 12 mesi, cioè normalizzando quello che normale non è, perché quando parliamo di 15, 16, 17 mila bambini ammazzati, è ovvio che siamo di fronte all'orrore. Questo orrore è stato fatto entrare nelle nostre vite con una tranquillità e

0: con una quasi una pigrizia che io ritengo imperdonabile.
1: Mi consente di dire che sono d'accordo su questo personalmente. Dunque, un disegno mediatico c'è allora, ai piani molto alti, diciamo così.
0: Diciamo che c'è un posizionamento molto chiaro. Il posizionamento, perlomeno come posso osservare io, è che il valore delle vite umane è stato sostituito dal valore degli schieramenti. Siamo l'Occidente, un Occidente con la O molto maiuscola, e nulla ci ferma. Qualsiasi cosa venga fatta dall'Occidente può essere criticata ma non fermata, e comunque chi si oppone è sempre, per definizione, un elemento da eliminare, anche al prezzo di uno sterminio. E questo è il momento, questo è il punto veramente imperdonabile, questo è il punto in cui noi come civiltà rischiamo di fare un salto di cui ci pentiremo.
1: Potremmo finire qui l'intervista, perché ha detto delle cose che fanno veramente riflettere. È la verità questa, è la realtà purtroppo, siamo di fronte a questo scenario. Ma in ultima, se vogliamo ricordare il suo libro, il titolo, dove lo possiamo trovare?
0: Sì, si intitola Io sono Raffaele Oriani, il libro si intitola Gaza, la scorta mediatica, l'editore è People. Lo si può trovare ovviamente nei canali online o nelle maggiori librerie, o se no anche ordinandolo in libreria arriva sicuramente.
1: Ringrazio molto, le auguro buon lavoro, grazie infinite.
0: Grazie a voi, davvero.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

una storia immaginata, la mia mente è un po' velata, d'incertezze come non mai, tutto intorno vedo un bosco, quella strada io conosco, quel selvaggio odor di funghi, nella

c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione...

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
1: Io

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 129 bis trasversale Sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 125 orientale Sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: come smaltire le grigliate di Ferragosto e correggere la postura direttamente da casa.
1: Sono pillole di AI.
2: Parliamo di quel tipico risveglio tra il 16 e il 17 agosto.
0: Esatto, quando ti alzi dal divano dopo due giorni di grigliata, buffate e amache e senti la schiena bloccata e quella voglia improvvisa di fare un po' di movimento.
2: Il problema è che la palestra sotto casa spesso è chiusa per ferie e improvvisarsi atleti dopo giorni di stravizi, beh, rischia solo di farci venire il colpo della strega.
0: Però oggi non serve improvvisare. L'intelligenza artificiale usata insieme alla fotocamera dello smartphone può diventare un vero e proprio personal trainer da salotto.
2: Beh, la prima app fantastica per fare esercizi in totale sicurezza si chiama Zenia.
0: È un'app basata sulla visione artificiale. Appoggiate il telefono per terra o sul tavolo, vi inquadrate con la fotocamera e lei analizza i vostri movimenti in tempo reale.
2: Se durante lo squat o una posizione di stretching state piegando la schiena in modo sbagliato, l'app ve lo dice subito a voce, correggendo la postura prima che vi facciate male. E per chi vuole una scheda di allenamento personalizzata senza dover studiare schede complicate?
0: Lì entra in gioco la seconda app, Fitbod, che usa lei per calcolare quanto siete riposati, che attrezzi avete in casa, anche solo due bottiglie d'acqua, e quanto tempo volete dedicare all'allenamento.
2: Vi genera un circuito su misura per riattivare il metabolismo, dosando gli sforzi senza farvi venire i crampi il giorno dopo.
0: E per chi vuole fare corpo libero ad alta intensità, ma adattato al proprio livello, c'è la terza chicca, Freeletics AI.
2: Ma pensate che lei impara da ogni sessione, cioè se le dite oggi sono troppo stanco per i saltelli, ricalcola l'allenamento al volo puntando tutto su mobilità e tonificazione soft. Ricapitoliamo quindi il nostro kit fitness per la ripartenza post Ferragosto.
0: Zenia, per correggere la postura con la fotocamera. Fitbod, per creare schede personalizzate in base a quello che avete in casa. E Freeletics AI, per allenarsi a corpo libero.
2: L'intelligenza artificiale ci aiuta a prenderci cura del nostro corpo in modo intelligente e senza fare pazzia, eh?
0: Perché rimettersi in forma non deve essere una punizione per quello che abbiamo mangiato, ma un gesto d'amore e di energia verso noi stessi.
2: Sì, dai, ripagate il vostro corpo con un bel respiro, fate un po' di movimento e non vi sentiate in colpa se avete mangiato un po' troppo durante le feste. Fateci sapere sempre cosa ne pensate e fateci sapere soprattutto come fate a smaltire appunto quello che avete mangiato durante le feste all'interno direttamente del social della radio. Per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
0: Ciao!
1: Sono pillole di AI.
3: Senti, sentilo.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Stay ascoltando the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
0: Era giugno.
2: Sì, sendo, così non sendo, sendo poco, non sendo proprio.
1: Bentornati all'ascolto di Chilling Me Softly.
2: Continua a non sentire.
1: Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Poi mi sentite.
3: Chilling Me Softly.
4: Albanese.
2: Mi sentite.
1: Jazz. Musica elegante.
3: Chilling Me Softly
5: Smooth Night.
6: The best contemporary jazz in the world.
4: Ma chi l'ha fatto entrare?
5: Smooth Night.
1: I like Chilling Me Softly.
5: Smooth Night.
7: Un programma di Patrizio Sigona.
1: This is the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
2: I miei sentimenti.
4: Ma Albanese, ma non stavi da Jalapas te? Ma vieni fino a Chilling Me Softly a rompere, ma quelli, insomma, i cosiddetti, Cioè veramente io non so più, cioè è molto divertente, devo dire la verità. Complimenti alla regia, però ogni volta mi dovete modificare assolutamente questa sigla, non va bene. Ve l'ho già spiegato la settimana scorsa e anche quella prima e forse ancora prima, forse una mesata, forse di più. Se non mettete l'ufficiale sigla di Chilling Me Softly Smooth Night, i miei ascoltatori, e peggio ancora, le mie ascoltatrici, non riconoscono il programma e quindi non vengono a sentirmi, capito? Comunque carina questa cosa con il bravo Albanese. E voi siete su Chilling Me Softly Smooth Night. Con voi Patrizio Sigona per questa nuova puntata in questo caldo. Allora, sta arrivando una perturbazione, magari andiamola a prendere, ce la portiamo. Niente, non c'è nessuna perturbazione in arrivo. Però ci sta tanta musica, troppa bella musica, come al solito le novità che arrivano da tutto il mondo della contemporary jazz che trovate qui in questo programma Chilling Me Softly Smooth Night, che va in onda sempre alla stessa ora da questa radio. Non potete mancare, soprattutto adesso che fa caldo, ventilatore alla mano, orecchio teso e

0: This is the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
1: E abbiamo aperto il programma con Luis Salas, Sunnyside.

Interessante nonché accattivante, direi. Questi potrebbero essere tre nuovi aggettivi per individuare e delineare l'accuratezza e la capacità di questo gruppo che si chiamano The Alan Carman Project, gruppo nato nel 2016 da Philip Sais, Gumby Ortiz e ovviamente Alan Carman, proprio per generare questa musica che andava tra il jazz, lo smooth jazz e il funky. Una roba fantastica, ovviamente una novità,

0: pezzo dell'amico Jackim Joyner, che vado a salutare. Ciao Jackim. E sto parlando del suo ultimo album, Every Part of Me. E questa era appunto il singolo estratto allora, Just Like That. Eravamo agli inizi del 2026. E ogni tanto mi fa piacere anche riascoltare qualche cosa di questo album, che è stato un successo. Ma adesso attenzione, andiamo in Italia, perché c'è una ragazza che è venuta alla notorietà con quel programma televisivo che era Dalla strada al palco. Sto parlando di Selma, che oggi è una delle voci più belle del panorama italiano, voce sicuramente jazz. È uscito il suo ultimo 45 giri, o anche singolo, si chiama Cicatrici nell'anima, e l'ascoltiamo, Accidimi Soffi. Selma, Cicatrici nell'anima.
1: Stai ascoltando il meglio di Chilling Me Softly Smooth Night. Era giugno.

0: L'eleganza dell'arpeggio di Steve Oliver, un chitarrista di jazz contemporaneo, neanche a farla apposta ovviamente, non poteva essere altrimenti. Ma Steve Oliver è anche compositore, arrangiatore, tante cose. Questo è il suo ultimo album, si chiama Inner Fire ed è ovviamente il brano estratto dall'album che ha lo stesso titolo. Inner Fire, un'altra delle novità di Cili Missofli che mi mandate voi, perché siete voi che mi suggerite anche tante cose tramite il numero WhatsApp 327 68 52 592. Ripeto, 327 68 52 592. Intanto ascoltiamo Roberto Valli.
1: This is the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Hey everyone, my name is Roberto Valli and you're listening to me on Chilling Me Softly Smooth Night.

strepitosa, si vede lui, immaginiamo sia lui con un cappellaccio sdraiato su un'amaca tra due palme, appoggiata a una palma un surf, appoggiata all'altra palma l'immancabile contrabbasso. Roberto Balli, che è stato anche il direttore esecutivo della Dian Shur, ricordate questa artista stupenda, bisogna che vada a riprendere qualche brano di Dian Shur, perché è sempre bello riascoltare.

piace tantissimo, lo so perché mi arrivano tutti quelli che sono le statistiche, i resoconti di ascolto di questo programma, e che ogni volta che le vado a leggere vedo sempre un tantino di più di ascolto rispetto alla volta precedente. Questo non solo mi fa felice, mi lusinga, ma sicuramente mi dà anche lo spronto giusto per potervi portare sempre più bella musica contemporary jazz, come questa di Bill Haler, che ci ha appena presentato Offshore, una sua ultima novità 2026. Come lo è anche questa di Joe Taylor. Arriva sulla mia scrivania. Scrivania? Perché scrivania? Non è mica nera. È il color marrone. Vabbè, Joe Taylor, Melba, è il suo ultimo singolo, e questa è Chill Me Softly, Smooth Night.

0: così sendo, così non sendo, sendo poco non sendo proprio.
1: Scusi?
0: Continuo a non sentire. Ci sendo, sì, i miei sentimenti.
2: No, senta,
0: ma voi mi sentite?
2: Sì, purtroppo.
1: Noi sì, lei.
0: Mi sentite?
2: Sì, purtroppo sì.
0: Così sendo poco, non sendo, non sendo
2: ecco,
0: niente.
2: Tiri via la cuffia allora.
3: Stai ascoltando il meglio di Chilling Me Softly Smooth Night.
4: Ciao, sono Vincenzo Schettini. Da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
5: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
4: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
5: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
7: You are listening the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
3: Era aprile.

e poi nascono i capolavori. Non soltanto il capolavoro che fu Feel So Good del grandissimo Chuck Mangione, ma anche il capolavoro che è riuscito a rifare Rick Brown, dedicando questo intero album al grande trombettista Chuck Mangione. Una cosa veramente, non so se a voi succede, ma a me mi si accappona la pelle quando sento delle musiche così. Rick Brown sings Chuck Mangione, con lui avete ascoltato anche Richard Elliott al sassofono e un grandissimo Peter White alla chitarra. E queste sono le chicche di Chili Me Softly. Il ragazzo si farà, così si diceva una volta, il ragazzo si farà, nel caso di chi? William Chain Hall, detto Channing, ma il nomignolo è Chain, già si è fatto. Suo ultimo singolo, We're Blessed, e questo è Chili Me Softly con Patrizio Sigona, stessa radio, stesso orario, mi raccomando, sempre puntuali, siamo qua.

0: gli arrangiamenti, il fraseggio, la purezza del suono, l'eleganza di questi brani di grandi artisti, grandi compositori di quella che è la smooth jazz internazionale. Stiamo parlando di Brian Cumberstone, niente po' di meno, che grande arrangiatore, compositore, musicista, pianista, polistrumentista, chi più ne ha più metta, ovviamente. In questo brano che ho voluto riascoltare è del 2005 ed è tutta la sensualità del mondo. Sensuality.
1: Hi, this is Abe LaMarca. Thanks for listening to my new single, Love is a Verb, on Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.

0: all'inizio, quindi mi ripeto, Love is a Verb, questo singolo estratto dall'ultimo album di Abbé, la marca che si chiama Dipende da chi lo chiedi, ovviamente. E questa Chili Mi Softy, che volete di più? Ma che chiedete di più?
1: Chili Mi Softy Smooth Night, un programma di Patrizio Sicona.
2: Chili Mi Softy
3: Smooth Night,
2: tutti i colori del jazz.
1: Chili Mi Softy
3: Smooth Night,
4: smooth jazz, funky groove, black chill out
5: e tanta altra musica di stile.
6: This is the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
7: Era aprile.

0: Era il 1999 quando la grandissima Norah Jones fece uscire questo disco. Don't Know Why, lo ricordate? E questa è una versione cover rieseguita e recentemente uscita da Los Gregos Bros. Non lo sapete, ma sono italiani. Gianni e Vincenzo Lo Greco.
1: Stay Ascoltando, the best of Chilling Me Song.

0: Stai ascoltando il meglio di Chilling Me Softly Smooth Night.
1: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
2: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Das Omen.
4: Stio, senti anche tu quello che sento io?
5: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
4: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: febbraio.
1: You are listening the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Brian Knight ce lo riporta col suo ultimo single Beat My Heart. Prossimamente arriverà anche tutto l'intero album di questo chitarrista straordinario. Ma adesso parliamo ancora di novità e parliamo di un carissimo amico, un smooth jazzista che viene dalla Spagna. I suoi lavori vengono fatti insieme al grande Carlos Camilo. Sto parlando di David Magham.
1: Dal suo nuovissimo album che si chiama Magnetic, ascoltiamo David Magham con One More Chance. Ciao David.
2: Ciao, mi chiamo David Magham. Desidero inviare un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori di Patrizio e del suo programma jazz Chilling Mesoplin Smooth Night.

0: Questa è la musica di
1: Smooth Night.
2: Era febbraio.
3: E queste sono tutte le novità 2026 che già vi sto portando da questi microfoni. Chilling Me Softly, Smooth Night, l'appuntamento settimanale con quella che si chiama Contemporary Jazz. E lui è Matt Goldie.

bene, ci vedo poco, ecco perché no, dico queste cose. Dell'album, questo è anche il brano che ha lo stesso nome. Mark Gottlieb insieme ai Blue Velvet Ensemble. Ma noi si va avanti, anche se manca pochissimo alla fine di questa puntata di Cinema Softly. Lui è Jackim Joyner, anche per lui un ultimo

0: Stai ascoltando il meglio di Chilling Me Softly Smooth Night.
1: Chilling Me Softly
2: Smooth Night,
1: un programma di Patrizio Sigona.
3: Chilling Me Softly
2: Smooth Night,
3: tutti i colori del jazz.
1: Chilling Me Softly
2: Smooth Night,
4: smooth jazz, funky groove, black chill out
0: e tanta altra musica di stile. Era febbraio.
5: Ultimo ma non ultimo, ultimo brano, come avevo annunciato, purtroppo il tempo passa, il tempo vola e Chilling Me Softly sta per andare a dormire insieme a tanti di voi. Bene, chiudiamo con The Loud Tizer Band con questa Carousel e io approfitto per salutarvi, ringraziarvi per l'ascolto, soprattutto dare il benvenuto a tutti i nuovi amici che mi seguono e vi rimando alla prossima settimana con un'altra puntata di Chilling Me Softly Smooth Night. Ciao a tutti da Patrizio Sigona, grazie.
6: I like chilling me softly.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Oh. Che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo. Ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, ando voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

tua madre ce l'ha molto con me, perché sono sposato e in più canto. Però canto bene e non so se tua madre sia altrettanto capace di vergognarsi di me. La gazza che ti ho regalato è morta, tua sorella ne ha pianto. Quel giorno non avevano fiori, peccato. Quel giorno vendevano gazze parlanti. E speravo che avrebbe insegnato a tua madre a dirmi ciao, come stai? Insomma, non proprio a cantare. Per quello ci sono.

tutti educati con te, però vestono in modo un po' strano. Mi consigli di mandarli da un sarto e mi chiedi, sono loro.

nell'imbuto di un polsino stracciato, i miei amici ti hanno dato la mano, li accompagno, il loro viaggio porta un po' più lontano. E tu aspetta un amore più fidato, il tuo accendino sai, io l'ho già regalato. E lo stesso, quei due peli di elefante, mi fermava nel sangue, gli ho dati al passante. Poi il resto viene sempre da sé, i tuoi aiuti saranno ancora salvati. Io mi dico è stato meglio lasciarci che non esserci mai.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 5800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

sì che solo io e l'anima la vedi. Oggi mi sento un Dio, domani non sto in piedi. Dammi una mano, signorita, e mettila qua, e vedrai che qualcosa succederà.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Cause I gotta have faith.
1: Radio Domus Novas, la simpatia. Radio Domus Novas, la tua musica preferita.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.